0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
8: Raccontiamo la città che cambia.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Dite a San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogia che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'ho un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita,
6: semplicemente
7: unica.
6: Unica Radio, app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
6: Lo sto guardando io!
7: Stiamo arrivando! Adesso basta!
8: Stiamo arrivando anche noi!
9: Siamo con Willy!
10: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì, sì!
11: Che fai? Rispondi tu!
12: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
13: Oh, ragazzi, guardate questo video!
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
18: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
19: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Portala sempre con te, Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
2: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
4: Oh yeah!

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Leggera, gratuita.
1: Gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio. App.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 6 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 7 in punto.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No. Guarda qui, sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
10: Unica Radio.
9: App.
11: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Unica Radio. J.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono nei centri urbani dell'isola. A causa della presenza di cantieri per il ammodernamento piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130 si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. In data odierna sono previsti i controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari. Prima di mettersi in viaggio, verificare la validità della patente di guida e che il veicolo sia assicurato e abbia superato la revisione periodica. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Questa è Unica Radio.
3: Unica Radio. Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.
4: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
5: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Portala sempre con te. Unica Radio.

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando.

0: raccontiamo la città che cambia. Le 8 e 31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha avuto un incontro con Trump e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujan che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione di Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Si chiama Trump TV, The Essential Station. A lanciarla alla Casa Bianca sarà un canale video H24. È l'ultima mossa che segue il braccio di ferro innescato dal divieto d'accesso alla Casa Bianca imposto a CNN, MS Now e Politico. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 21.05 contro la Finlandia. Intanto Belgio e Slovenia hanno completato il tabellone dei quarti. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 9:02.
2: Hey, this is Pascal Jr. and you're listening to my latest single Different.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani, raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: la vita, forse.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 9 e 31 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente francese Macron ha avuto colloqui definiti positivi con il suo omologo statunitense Trump sui conflitti in Ucraina e nel Mar Rosso. Un tema di cui abbiamo parlato è stata la situazione nel Mar Rosso, è importante per i prezzi globali. Poi abbiamo avuto una lunga discussione sull'Ucraina e sulla Russia, ha detto Macron. Una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovanissimi residenti in provincia e in quelle di Rimini e Bologna. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Il calcio, primo allenamento della Mancini bis con il CT, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: 2 minuti, un libro.
5: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
3: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buon inizio settimana in questo lunedì 21 settembre 2026. Rieccoci con i titoli dei maggiori quotidiani, perlomeno quello che ospitiamo all'interno di questo spazio in alternanza ogni giorno. Dal lunedì al sabato iniziamo con La Repubblica e la notizia principale per quanto riguarda i quotidiani, quello che è successo nelle elezioni in Germania. L'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale. Poi ancora esteri, la Duma e di Putin, un voto farsa a favore della guerra, secondo questo quotidiano diretto da Stefano Cappellini. Al centro scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. I presidi dicono norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. Le opposizioni fanno sapere che insegue Vannacci di lato. Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. E qui vediamo proprio la foto di Conte. De Gregorio ritorna ancora su quello che ha detto la Meloni sui banchi da liberi e uguali. Nel suo articolo sulla Repubblica si passa a La Verità. Il governo suona la campanella in alto. Dopo il taglio del bollo, altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni. A breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri. Da Bonelli e C, la solita litania che non è entra nel merito. Al centro pagina una foto, la sfida di Salvini, congresso a due punte per tornare a vincere. Conte fa di tutto per mettere la Schlein alle corde. AfD avanza ancora, Merz barcolla. Secondo gli exit poll, anche in un altro land della Germania Est, è primo partito anticlandestini e no euro. Berlino cresce l'estrema sinistra. Peggior risultato della storia per la CDU del cancelliere che non molla, rimanendo sempre sullo stesso quotidiano. I Dem attaccano i magistrati, Mattarella tace e dall'altro lato Maurizio Belpietro, è ingiusto schifare chi esige risposte. In basso ci risiamo, spara un ladro e finisce indagato. Sarà un nuovo caso Roggero, si domandano, in questo articolo di Alessandro Rico. Si prosegue con il Domani, scuola, Meloni insegue Vannacci in alto, il cattivismo sui bambini stranieri. Vediamo proprio la foto della Meloni in basso, trionfo bis di AfD, Berlino va a Linke, Merz disastro, cancelliere ma non mi dimetto. Dall'altro lato i Dem e i grillini e la Premier può usare il tempo come primo alleato, la data delle elezioni è un'arma secondo il Domani. Il Tempo di tutt'altra apertura con un fotomontaggio, vediamo la Fallaci e la Meloni contro l'Eurabia, no al burka a scuola, sia un tetto agli alunni stranieri in classe, Meloni stronca sottomissione all'Islam e disintegrazione in aula, in questo articolo di Pietro De Leo. Ancora la Germania, avanza AfD, ora Merz nei guai, cancelliere dice un disastro ma non si dimette. Congresso subito, Salvini spiazza i malpancisti interni, capitano applauditissimo a Pontida, Daniele Capezzone, bene Giorgia e Matteo, a maggior ragione assurdo chi gioca a far il centrodestra. In alto sempre sul Tempo, emergenza, corre sui pedali, tutte le follie sulle ciclabili di Gualtieri nella capitale. Arriviamo al Fatto Quotidiano. Ancora la Germania in primo piano, AfD e Linke mandano KO il suonato Merz e poi casa PD, compromesso sulle armi all'Ucraina. Rimanendo sempre sul Fatto Quotidiano, Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci, questo verso il voto. Il leader 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Vediamo poi il Fatto Economico. La beffa della flat tax non fa crescere i salari. Sanzioni di Pechino contro l'Italia in basso, ritorsioni, stop a Magneti e Terre Rare, due aziende rischiano. Dall'altro lato Vannacci, voti utili, Salvini a Pontida, blitz sul congresso per restare leader. Ancora l'inchiesta media part arresti e corrotti, il califfo Erdogan ribalta le elezioni. Il Corriere della Sera, al centro pagina una foto che arriva da Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata, i ladri nel cortile di casa spara e ne uccide uno. Vediamo Roberto Mollo, 35enne, e il Cascinale in provincia di Cuneo, teatro del tentativo di furto finito in tragedia nella notte. Rimanendo sempre sul Corriere della Sera, tetto agli stranieri in classe, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein, lo unì ancora la Germania. Anche qui sul Corriere avanza FD sinistra, Merz un disastro, ma non mi dimetto. 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin, il voto già scritto secondo il Corriere. Conte, il no a riarmo ancora, t-shirt, striscioni e inni, il popolo di Pontida diviso sul Pratone. Dal Corriere al Quotidiano del Sud si parla di Basilicata, Bardi candidato blocca la regione, il governatore preoccupati per un possibile voto anticipato, si teme una paralisi amministrativa e ripercussioni nella strategia per affrontare le emergenze con le quali lotta la Basilicata. In alto Matera oggi Nicoletti e la crisi approdano in consiglio comunale, Alzheimer, la giornata mondiale, la Basilicata non aspetti, sperimenti la stimolazione magnetica. C'è tutta una sezione al centro pagina dedicata allo sport, il Potenza di Ferro, travolta la Cavese, poi Picerno, Francavilla ancora sconfitto, e in basso Potenza, Perretti, le parole strazianti delle figlie, dall'interno verso l'aumento dei barili, petrolio, tempa rossa, verso la fase sviluppo e anche i CPR italiani, nuove indagini su Cocco e la rete dei certificati. Dal Quotidiano del Sud finiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno e anche qui la scuola di Giorgia in alto, la premier in classe, di lato da Bari a Gallipoli, la psicosi del lupo, la cucciola presa Noi Cattaro in provincia di Bari non è quella dell'aggressione, poi il manager pensionato pronto a dimettermi, le agenzie per le case popolari, c'è un articolo di Carmen la sorella sulla Gazzetta, la folle corsa agli armamenti ci getta nel caos, si vede ancora la foto blonda nera presente anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno, e anche lo sport, Super Milan, Lecce a secco, a San Siro i rossoneri vincono per rimanere in Puglia e con la squadra salentina. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi inizio settimana con Mimmo Moramarco, 21 settembre 2026 su www.rassegnastampa.net. Intanto ancora buon inizio settimana e appuntamento rinnovato a domani.

0: the call. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Le 9 e 43 minuti.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante, convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando. Ha detto: bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato. E poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano Allambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri in Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martina e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Haffenden, che domina i 20,3 km della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
3: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
5: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Raccontiamo
3: la città che cambia.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey, this is Antoine Boisjoie from Paris and you're listening to Sailing Away.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio. Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Radio. La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli scontri in Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi due giorni. Il Regno Unito ha intanto accettato di fornire sostegno aereo difensivo all'Arabia Saudita per contribuire a contrastare gli attacchi degli Houthi. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo Stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigare.

0: navigazione. Macron ha avuto un incontro con Trump e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovanissimi residenti in provincia e in quelle di Rimini e Bologna. Ancora in rialzo i prezzi del carburante alla pompa nonostante il tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali. Staffetta Quotidiana evidenzia come prosegua la serie di record storici per il prezzo del gasolio alla pompa, oggi sopra quota 2,34 euro. Il calcio e il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, unica radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica, unica radio app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2002.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
4: Mua.
5: La città.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 11:30.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici della transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
4: Vado, che ho lezione di tango.
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Seguila. Ascoltala. Unica Radio. Amala.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare, come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

0: poco Special Podcast. Unica Radio.
1: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
2: Salve a tutti, con noi oggi abbiamo Liliana Cecchin, vincitrice della sezione pittura dell'undicesima edizione del Premio Internazionale d'Arte Marchionni. La sua opera, intitolata Alienazione, ha conquistato la giuria tra più di 400 lavori arrivati da tutto il mondo. Benvenuta Liliana, complimenti, grazie di essere qui.
3: Grazie a voi. Adesso volevo precisare, il titolo del quadro è Alienazione quotidiana.
2: Ok, scusami.
3: Non c'è niente, vedo che è una cosa che hanno scritto tutta la partita.
2: Sì, infatti, sì.
3: Un quotidiano perché effettivamente lo stress quotidiano quasi di tutti i giorni che si verificano in stazione, una situazione che si verifica un po' ovunque, ma il quadro effettivamente rappresenta una stazione, per cui è ancora più accentuata questa cosa.
2: Appunto, da dove nasce questo lavoro e come sei riuscita a trasformare un concetto appunto così complesso poi in arte, in pittura?
3: Ma allora, io sono un po' sempre stata passata perché comunque anch'io ho sempre svolto un'attività stressante, comunque alienante. Un giorno, frequentando un po' le stazioni, ho detto ma guarda queste persone che comunque vanno e vengono tutti i giorni con i treni, insomma. Mi ha colpito proprio specialmente la zona delle gambe, perché io inizialmente addirittura ho concentrato l'attenzione proprio sul movimento delle gambe, dei piedi. Ho preso un po' da palla, perché effettivamente balla è sempre stata un po' la mia ispirazione, no? Quindi ho fatto il cammino con 100 piedi, 100 zampette che si muovevano proprio per dare il bene al pavimento. Ho detto ma che sarebbe carino proporre una cosa del genere. Ho cominciato dipingendo proprio il movimento delle persone, diciamo, dal bacino in giù, in sito nuovo, cioè sui pavimenti delle stazioni, anche specialmente di nuovo mi ispirò particolarmente, per esempio, la galleria di Pelle di Milano. Effettivamente il successo è arrivato un po' con questo tipo di pittura, perché sono arrivata nei 40 finalisti del Premio Arte nel 2004 proprio con un dipinto che presentava questo concetto, e poi ho continuato su questa strada, inizialmente con le persone un po' più statiche, dopodiché ho cominciato a sfruttare un po' le scie del movimento delle foto, cioè cercando di proprio di accentuare ancora di più quello che era la poesia, cioè proprio il discorso del movimento. Finalmente effettivamente la ricerca è arrivata proprio a questi sbocchiamenti di persone, cioè queste scie che non ci sono proprio solo le scie, ma ci sono anche proprio le persone sbocchiate, a volte proprio sembrano dei fantasmi. Infatti c'è stato un periodo in cui facevo dei dipinti dove ho titolato Ghost, proprio perché le persone in realtà sembravano fuori dal proprio fisico, cioè c'era questa situazione. E continuo ad andare avanti su questo tipo di ricerca, cercando proprio di accentuare sempre di più questa cosa. Probabilmente forse si arrivava alla stazione prima o poi, però adesso continua a sbocchiare la gente nei suoi movimenti quotidiani, mi porterà questo.
2: Vincere il premio Marchionni tra più di 400 opere arrivate da tutto il mondo è un risultato enorme. Te lo aspettavi o è stata una sorpresa?
3: È stata una sorpresa. Effettivamente io avevo già partecipato alle edizioni precedenti del Premio Marchionni, adesso non mi ricordo in che anno, ho vinto anche la residenza d'artista, quindi già allora comunque era un bel traguardo. E niente, poi sono stato per un periodo di tempo non ho partecipato, poi quest'anno ho detto ma sì, proviamo a partecipare. Il livello dell'opera era molto alto, per cui effettivamente io non me l'aspettavo, devo dire la verità, non è stata una sorpresa.
2: Una bella sorpresa comunque, sì.
3: Una bella ultima volta, grazie veramente, sono molto contenta.
2: Inoltre hai conquistato comunque il primo posto ex equo insieme a Carlo e Martini. Che effetto fa condividere la vittoria?
3: In effetti io ho sempre ammirato l'opera di Carlo, perché io lo considero un frate certosino, cioè iperrealista di quelli, neanche proprio iperrealista, però effettivamente ha una pazienza nell'esecuzione delle opere che io non riesco a vedere proprio in una pittura, è assolutamente diverso. Però effettivamente lui era, io ero effettivamente come tu mi classificato da fin dalle previsioni che avevo fatto io, che ero piccolo, credo del finale, ecco, perché io tenevo un soffio spazio senza entrare di certo, però mi arrivarci insieme proprio senza niente previsto, ecco, cioè, però infatti mi ho dovuto la cosa, sono stato ben felice di vincere con lui, ecco, sono veramente contento di questo, ma poi anche di conoscerlo personalmente, perché doppia soddisfazione, perché effettivamente il mio collega tra virgolette era un motore più un vetro, tra virgolette, del treno sicuramente.
2: Di stimare così tanto una persona e poi alla fine condividerne la vittoria
3: è una bella soddisfazione, tanta roba.
2: E il tuo quadro sarà in mostra al Museo Arborense fino al 20 settembre. Qual è la prima reazione che vorresti suscitare in chi si fermerà a guardarlo?
3: Io spero di continuare a suscitare il tipo di reazione, cioè di sorpresa, perché io vedo normalmente le persone che vedono i miei quadri, non ho mai visto un tipo di pittura così. Poi dai futuristi anche che si spogliano di questo momento, però diciamo che nel periodo attuale effettivamente questo tema del movimento non è stato molto probabilmente sfruttato, e quando la gente vede le mie opere dice sempre però sono, cioè, diciamo che preferisco suscitare il sentimento di sorpresa oltre che chiaramente di riflessione su quello che è la vita di tutti i giorni, perché quello vuole essere, cioè il concetto che esprime è proprio quello, cioè il non conoscersi più tra virgolette tra di noi, presi come siamo dallo stress della vita di tutti i giorni, perché poi la realtà è questa, cioè con i ritmi che abbiamo non riusciamo più a dialogare, non riusciamo più a avere un rapporto umano con gli altri, ecco, questo è il concetto base delle mie opere, ecco.
2: Quindi far suscitare comunque delle riflessioni importanti,
3: riflessioni, sorpresa per quel che è un tipo di pittura, ecco. Comunque riflessioni profonde anche proprio sul rapporto con gli altri, ecco.
2: Inoltre adesso ti aspettano due vetrine importanti a Milano e a Bologna, all'archivio Lazzaro e a Cala Ghironda. Cosa significa questo doppio appuntamento comunque per il tuo percorso artistico?
3: Un momento importante, perché effettivamente riuscire, una bella vetrina, insomma, riuscire a far vedere dei lavori anche a un nuovo
2: pubblico,
3: sì. Insomma, un pubblico più vasto, sempre una bella soddisfazione, insomma, cioè sicuramente fa piacere.
2: Comunque, inoltre c'era anche la sfida del colore rosso, il premio Rosso Passione.
3: Rosso Passione.
2: Sì. Che rapporto hai con, questa è una domanda un po' abbastanza curiosa, il colore, con il colore delle tue opere, che peso ha avuto appunto anche in Alienazione, il rosso?
3: Sempre. Allora, io in qualsiasi quadro io faccio c'è sempre una punta di rosso, cioè, perché comunque così è un colore che a me piace moltissimo, per cui lo metto sempre nei miei quadri, fosse anche solo un abito, un palo per strada o qualsiasi opera ha comunque un qualcosa che richiama un colore rosso, perché è uno dei miei colori preferiti, per cui proprio perché amo questo colore lo metto sempre nei miei quadri.
2: Rosso passione.
3: Sì, per me sì, infatti avevo anche partecipato a qualche edizione del Rosso Passione con delle opere particolari, sì. Quest'anno mi sono concentrato più sul premio e non ho partecipato al Rosso Passione perché non avevo una tematica adatta al concorso, ecco, per cui ho continuato sulla mia riga, sì, non sulla mia linea, e continuando comunque a mettere comunque sempre il mio tocco di rosso dell'opera, ecco, quello sì. non lo metto sempre.
2: Siamo arrivate così alla fine della nostra chiacchierata, Liliana. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi. Ti auguro un grande bocca al lupo per tutti i tuoi prossimi progetti. Grazie mille.
3: Grazie a voi, vi ringrazio tanto, è stato un piacere rispondere alle vostre domande. Speriamo in bene, insomma, speriamo che in futuro ci porti solo buone notizie. Grazie.
2: Perfetto, invece noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Restate connessi e alla prossima.
1: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
4: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
5: What's going on, y'all? This is Josh Turk and you're listening to my new song Hold On Virginia.
6: Hold On Virginia.
5: On your radio station.
7: La città che cambia.
8: Unica

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
0: Unica Radio,
3: la città che cambia.
0: Unica Radio,
1: raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura, il servizio.
2: Sultan Stevenson Jazz Live, sabato 3 ottobre 2026 a Sassari, nello spazio Il Vecchio Mulino, arriva Sultan Stevenson, giovane pianista e compositore britannico tra i nomi emergenti del jazz contemporaneo. Una serata dedicata al jazz internazionale, inserita nel calendario degli appuntamenti musicali della città.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: 50 gradi Festival Internazionale del Folklore Hisparrillas. Ad Assemini, nel sud Sardegna, torna lo storico Festival Internazionale dedicato al folklore, alla musica e alle danze tradizionali. Giunto alla 50esima edizione, l'appuntamento celebra mezzo secolo di incontri e scambi culturali tra la Sardegna e le tradizioni popolari di altri paesi.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: Sagra e Festa di Santa Greca 2026. Dal 25 al 29 settembre, decimo anno ospita una delle più importanti feste religiose e popolari della Sardegna. Il programma unisce celebrazioni religiose, processioni e tradizioni locali, con la partecipazione di migliaia di fedeli. Tra i momenti più suggestivi ci è la vestizione del simulacro di Santa Greca con gli ex voto in oro, isprenda seguita dalle solenni processioni in costume tradizionale.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. La donna ha ferite profonde ed è in pericolo di vita. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori, 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica radio.
2: Le 12 e 41 minuti.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante, convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano Allambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Haffenden, che domina i 20,3 km della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e un minuto.
2: Hey, this is Melo and you're listening to our new song Aura together with Dive and Monster on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'agenzia Dire.
3: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vassili Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Munter, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'undicesima edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
2: Unica Radio. Emozione unica.

0: le 13 e 30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sugli abusi ai danni di un ragazzino di 12 anni alla periferia nord di Torino. Fermato un ventenne italiano di origine egiziana senza fissa dimora e senza occupazione. Sentito già nella notte dagli investigatori, a quanto si è appreso, avrebbe ammesso le sue responsabilità raccontando di aver agito sotto l'effetto di stupefacenti. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Il deficit PIL italiano si è attestato al 3,1%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. La conferma chiude la strada allo stop alla procedura di inflazione UE per disavanzo eccessivo. Nelle carrozzerie di Mirafiori torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori. A rendere nota la decisione è stata la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci un'altra tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
7: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vida. No jodemos con personas de

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Oristano. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo, si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio.

0: Città Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Salve a tutti, con noi oggi abbiamo Liliana Cecchin, vincitrice della sezione pittura dell'undicesima edizione del Premio Internazionale d'Arte Marchionni. La sua opera, intitolata Alienazione, ha conquistato la giuria tra più di 400 lavori arrivati da tutto il mondo. Benvenuta Liliana, complimenti, grazie di essere qui.
2: Grazie a voi. Adesso volevo precisare, il titolo del quadro è Alienazione quotidiana.
1: Ok, scusami.
2: Non c'è niente, vedo che è una cosa che hanno scritto da partire.
1: Sì, infatti, sì.
2: Un quotidiano perché effettivamente è lo stress quotidiano, quasi tutti i giorni che si verificano in stazione, una situazione che si verifica un po' ovunque, ma il quadro effettivamente rappresenta una stazione, per cui è ancora più accentuata questa cosa.
1: Appunto, da dove nasce questo lavoro e come sei riuscita a trasformare un concetto appunto così complesso poi in arte, in pittura?
2: Ma allora, io sono un po' sempre stata passata perché comunque anch'io ho sempre svolto un'attività stressante, comunque alienante. Un giorno, frequentando un po' le stazioni, ho detto ma guarda queste persone che comunque vanno e vengono tutti i giorni con i treni, insomma. Mi ha colpito proprio specialmente la zona delle gambe, perché io inizialmente addirittura ho concentrato l'attenzione proprio sul movimento delle gambe, dei piedi, preso un po' da palla, perché effettivamente palla è sempre stata un po' un'ispirazione, no? Quindi ho fatto il cannino con 100 piedi, 100 zampette che si muovevano proprio per dare il bene al pavimento. Ma sarebbe carino proporre una cosa del genere. Ho cominciato dipingendo proprio il movimento delle persone, diciamo, dal bacino in giù, su più nuovo, cioè sui pavimenti delle stazioni, specialmente di nuovo. Mi ispirò particolarmente per esempio la galleria di Pergolino. Effettivamente il successo è arrivato un po' con questo tipo di pittura, perché sono arrivata nei 40 finalisti del Premio Arte nel 2004 proprio con un dipinto che presentava questo concetto, e poi ho continuato su questa strada, inizialmente con le persone un po' più statiche, dopodiché ho cominciato a sfruttare un po' le scie del movimento del foto, cioè cercando di proprio di accendere ancora di più quello che era la poesia, cioè il discorso del movimento. Finalmente effettivamente la ricerca è arrivata proprio a questi sbocchiamenti di persone, cioè queste scie che non ci sono proprio solo le scie, ma ci sono anche proprio le persone sbocchiate, a volte proprio sembrano dei fantasmi. Infatti c'è stato un periodo in cui facevo dei dipinti dove ho titolato i ghost, proprio perché le persone in realtà sembravano fuori dal proprio fisico, cioè c'era questa situazione. E niente, continuo ad andare avanti su questo tipo di ricerca, cercando proprio di accentuare sempre di più questa cosa. Probabilmente forse si arrivava alla stazione prima o poi, però adesso continuo a sbocchiare la gente nei suoi movimenti quotidiani, mi porterà questo.
1: Vincere il premio Marchionni tra più di 400 opere arrivate da tutto il mondo è un risultato enorme. Te lo aspettavi o è stata una sorpresa?
2: È stata una sorpresa, effettivamente. Io avevo già partecipato alle edizioni precedenti del premio Marchionni, adesso non mi ricordo in che anno, ho vinto anche la residenza d'artista. Qui già allora comunque era un bel traguardo. E niente, poi sono stato per un periodo di tempo non ho partecipato, poi quest'anno ho detto proviamo a partecipare. Il livello dell'opera era molto alto, per cui effettivamente io non me l'aspettavo, devo dire la verità. Non è stata una sorpresa.
1: Bella sorpresa comunque, sì.
2: Una bellissima sorpresa, sicuramente, sono molto contenta.
1: Inoltre hai conquistato comunque il primo posto ex equo insieme a Carlo e Martini. Che effetto fa condividere la vittoria?
2: Sì. In effetti io ho sempre ammirato l'opera di Carlo, perché io lo considero un frate certosino, cioè iperrealista di quelli, magari non è neanche proprio iperrealista, però effettivamente ha una pazienza nell'esecuzione delle opere che io non riesco mai ad avere, proprio perché il genere di pittura è assolutamente diverso. però effettivamente lui era effettivamente come tu mi classificato da fine di previsione che avevo fatto io in un piccolo crimine del finale, ecco, perché appena ho visto il suo caso senza entrare di certo, però mi ha ridato insieme proprio chi se ne è previsto, ecco, cioè, però infatti mi ho dovuto la cosa, sono stato ben felice di vincere con lui, ecco, sono veramente contento di questo, ma poi anche di conoscerlo personalmente, per cui doppia soddisfazione, perché effettivamente il mio collega tra virgolette è un motore più ambientale tra virgolette del treno, sicuramente.
1: Quindi stimare così tanto una persona e poi alla fine condividerne la vittoria
2: è una bella soddisfazione, tanta roba.
1: Sì. Sì. E il tuo quadro sarà in mostra al Museo Arborense fino al 20 settembre. Qual è la prima reazione che vorresti suscitare in chi si fermerà a guardarlo?
2: Io spero di continuare a suscitare un tipo di reazione, cioè di sorpresa, perché io vedo normalmente le persone che vedono i miei quadri, non ho mai visto un tipo di pittura così. Poi dai futuristi sì. Anche che si spogliano il discorso del momento, però diciamo che nel periodo attuale effettivamente questo tema del movimento non è stato molto probabilmente sfruttato, e quando la gente vuole vedere le mie opere dice sempre però sono, cioè, diciamo che preferisco suscitare il sentimento di sorpresa oltre che chiaramente di riflessione su quello che è la vita di tutti i giorni, perché quello vuole essere, cioè il concetto che esprime proprio quello, cioè il non conoscersi più tra virgolette tra di noi, presi come siamo dallo stress della vita di tutti i giorni, perché poi la realtà è questa, cioè con i ritmi che abbiamo non riusciamo più a dialogare, non riusciamo più a avere un rapporto umano con gli altri, ecco, questo è il concetto base delle mie opere, ecco.
1: Quindi far suscitare comunque delle riflessioni importanti.
2: Sì, riflessioni, sorpresa per quel che è un tipo di pittura, ecco. Comunque riflessioni profonde anche proprio sul rapporto con gli altri, ecco.
1: Inoltre adesso ti aspettano due vetrine importanti a Milano e a Bologna, all'archivio Lazzaro e a Cala Ghironda. Cosa significa questo doppio appuntamento comunque per il tuo percorso artistico?
2: Un grande importante, perché effettivamente riuscire, una bella vetrina, insomma, riuscire a far vedere dei lavori anche a un nuovo
1: pubblico,
2: sì. Insomma, un pubblico più vasto, sempre una bella soddisfazione, insomma, cioè sicuramente fa piacere.
1: Eh beh, sì. Comunque, inoltre c'era anche la sfida del colore rosso, il premio Rosso Passione.
2: Rosso Passione.
1: Sì. Che rapporto hai con, questa è una domanda un po' abbastanza curiosa, con il colore delle tue opere, che peso ha avuto appunto anche in Alienazione, il rosso?
2: Sempre. Allora, io in qualsiasi quadro io faccio c'è sempre una punta di rosso, cioè, perché comunque così è un colore che a me piace moltissimo, per cui lo metto sempre nei miei quadri. Fosse anche solo un abito, un palo per strada, o qualsiasi opera ha comunque un qualcosa che richiama un colore rosso, perché è uno dei miei colori preferiti, per cui proprio perché amo questo colore lo metto sempre nei miei quadri.
1: Rosso passione.
2: Sì, per me sì, infatti avevo anche partecipato a qualche edizione del Rosso Passione con delle opere particolari, sì. Mm-hmm. Quest'anno mi sono concentrato più sul premio e non ho partecipato al Rosso Passione perché non avevo una tematica adatta al concorso, ecco, perché ho continuato sulla mia linea e continuando comunque a mettere comunque sempre il mio tocco di rosso dell'opera, ecco, quello sì.
1: Siamo arrivate così alla fine della nostra chiacchierata, Liliana. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi. Ti auguro un grande bocca al lupo per tutti i tuoi prossimi progetti. Grazie mille.
2: Grazie a voi, vi ringrazio tanto, è stato un piacere rispondere alle vostre domande. Speriamo in bene, insomma, speriamo che in futuro ci porti solo buone notizie. Grazie.
1: Perfetto, invece noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. State connessi e alla prossima!
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hey, I'm Hip Hale and you're listening to my new song, Straight to My Heart.
3: Straight to my heart.
2: On your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

le voci che amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto e una condanna, la gente mi scatta mugshot, ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio. Grazie alla copertina del disco pop-up, esco rinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri è lo specchio di

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 14 e 33 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Niente limatura sotto il 3%. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 3,1% del PIL, sopra il dato comunicato ad aprile, contro il 3,4% del 2024. Resta dunque la procedura di infrazione. Il ministro Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È

quanto sostengono i giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne, avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Nella notte il giovane ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto Est-Ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters. L'oleodotto era chiuso dal 13 settembre a causa degli attacchi dei droni. Calcio 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi. Unica Radio.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
7: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica. Unica Radio App.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: La città.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.

0: è benito rausu a iscrittoso, iscrittoso, scrittoso, come ti dovrò usare. Sa cosa che conta è che non devo usare il testoso, il testoso no. Vunti altra cosa, vasi adesso in italiano, dunque iscrittoso o iscrittoso.
1: Che vorrò che ti posso usare, dopo intendo su vuedo testoso con questa è, obetta, now that gente che vuedo da ben me, da su satro, poeta, questo comunque sa questo vuedo, piegato desse italiano e di altra lingua sa. Text in inglese
0: e sul latino vuoro
1: poi sul latino sì, textus sì. Claro cadde sul latino vuoro di bene textum pensando su però in sadru sudestu esti il vaso di quando si sfrorisi è vero su che questa lingua come testi bia cambia da pensando su indivigata e fueddu si espressata sa di altra lingua es italiano es
0: noi accanta esti finza sa suba
1: esti suba poi tannosi in Sardegna seos in una situazione come testi nata de diglossia de dilalia io annessi meglio sa dannai poi tassi italiano esti sa lingua dominanti che è la lingua più imparata in questa cultura, in questa società dominante in sentito che di imparare su de bruso
0: in questo
1: una reso predominante però sì, è usato è la lingua che fu dato mancare in domo, in bida in sua famiglia che è stata in una situazione pensando su asutta po posizioni po impreo.
0: Deo penso questo, corrigimi chi non siete d'accordo. Su Sadru, può dire essere una lingua che mi permette di, a me e a tutti, a usato puro, di nai cose che vunti a intruso in su coro, sentituso, è più chiara. Mancai es italiano, botta da. È pago a terra. Non riuscivo, è pago de brenti da intendo, su italiano. E su Sadru, narrasa, dos fueddus, e asinau tutto su concetto.
1: Devo essere d'accordo con questa cosa che si innau due, però è questa cosa che per tocca da tutti le lingue. Poi tu puoi espressare quando si arrannega o quando si freggia, non so. Devo quando si arrannega impero plus usato. Mi pare di che torri di meglio su sentito, che torri di meglio su forza del suo stato di animo che tengo in questo momento. Sento se devo mi arrannego in satro.
0: Ma tu non se ne rendi, tornando a meglio sui frastimo, se ne rendi proprio.
1: No, dei commenti mi torro, dei commenti mi intendo deo, quando seo arrannegata o quando seo mancai da punna che all'incuna cosa mi messi di bruso decoro ad una insadru funziona da me lo su dai una forza prumanna ad una insadru che non in italiano però mancai puoi espressare chiaramente un altro tipo di concetto in una situazione formale dove da su chiaramente de bruso è in pruso situazione si compro gente italiano questo pure poeta dove esti metà gente dove di metà gente in Sardegna pruscato tu giovo una ca non vuoi da su Sadru che è torrendi però
0: a dove vuoi dai
1: a dove scoperi a dove studiai e poi mori grazie ai medi di comunicazione che noi du imperanta e du spagnanta in Sarrezza, sa radio, sa televisione, insomma, manco male si che ci vunti questa risorsa, se può da ascoltare, può da imparare.
0: E c'è sempre questa cosa, che su Sadru depidi, su Sadru, sa gente sadra, e su Sadru sa lingua tutto, depidi ammostai che è una lingua che può di contare di sentituso artuso. Parli di sempre che tu devi ammostare. Dunque c'è questa gicca di saperfezioni. Parli di sempre che si sono arrendi. Oh, ma lo vai che è stato lavoro. Sì, questa cosa c'è, però manca su Sadru, non è una lingua astratta come l'italiano, però volta da immaginisi, e torno sempre in poesia, immaginisi, e questo quattro vuedus, questo, devo penso sempre, tonto che sanna d'amava, come ti sanna in bidavoro, terrava, tonto che sanna d'amava, questa lingua è storia. In questo momento non è sti scimpru commenti no è sti proprio tonto che sa nata bamba è questa cosa c'è sti storia intro
1: certo e beh quando una la sanno doji
0: sanno doji sempre questo
1: sempre sanno doji che questo annulleggio de vammini de carestia insomma quando uno vuoi da una cosa leggia che arriva sanno doci. Non ci c'è una espressione che a me mi piace troppo in Sadru, che da sci di votare se se non è in crescita. È una persona che ci ha vista e ci brava fai qualunque una cosa, che ti convinci di sanno sci di votare se non è in crescita.
0: Mi piace da me pure.
1: Però ci puntano. Manca adesso a scoviare a trasa di questa espressione se ci votti, se ci votenti, che punti proprio immagini. Però mo de posso ascoltare questa poesia.
0: Sì, sì, itta deneuso oi come ti poesia. Tu i ducisi?
1: Mi pare di gaggiai.
0: Ducieuso. Teneuso avetu de
1: Vincenzo Pisano Uresu.
0: Uresu. Dunque sa canta terrava. Euso scioverao scetti poesia de su campidano Artu.
1: de gente accanta terrava.
0: No, non è vero. E ascoltaus sa poesia.
2: In questa cantonata de tempus e stazonis, aspettando e beranus in florius e paci di sigiara, cun cantus de villonis e notis de lugori genefrius, passidadas e sulenas, friscurosas, serenas, comente bisus fatus de pippius, abettu speranzosu, un abogi cun canto armonioso. Avetto a solo, disigioso e cantai, accompagnavo a sono de sonetto, versus cantaus a bolu, popò di regalai una gurba, un goccio, un mutetu. Melodia soavis, podrenus e bonavis, poi scalisi al logo su billetu, ma non di più assendi a entre costume ricci scurigendi. In is notis de bentu, fridas e dolorosas, esti marigosa questa cantonada vintada de durmentu. Umbras curiosas passanta in mudesa cambarada, che ne si vurriai, che ne s'accattai, de gantusiata gelida e tostada, custa verda nudia, posta in sa cantonada e custa bia. E devo avettu, ovetto ancora, in custa cantonada de verda niendigada ghiossidiana, avettu sa bonora, chi vurzi zesti vassara, incuranti, derette risulana, pogontu su andendi, e in noi l'assendi, mancuno vimpiri de gudda gana, chi sevi di po' cantai, spero ancora, esigo d'aspettai.
1: Io so ascoltato avetu de Vincenzo Pisano, che esti un poeta, nasce in Urasa, in San Zeus, in sa zona de su Terravesu. Uras è una bida già forse si grande nasce issum in su 45
0: fia prumanna
1: tucchedda e mo commenti meta vida de su campinao non scetti su campinao de dotto sa Sardegna se sti buidendi in senso è stu che sta popolazione de Uras penso che non sia dai ci che non lompada a 3000 abitanti
0: mi parli da me puro regodauso in Uras ma non c'entra nulla non è poco so che propiti che mo c'è stetto su cicloni Cleopatra che di fatto sciascio mota finza una femmina
1: viva su 2013 vero?
0: È alluso 2013 e dunque questa bida è sua bida ai spesi de su monti
1: è spesi de su Monte Arci in sa provincia di Aristanesi è in su campidano dunque una pianura e Vincenzo Pisano che esti un uomini de cultura a taboita, isso se si sempre dedicao a sa poesia, isso vinza sa, de quando via pipio praticamente, ad esempio vi cavatti a ragionus, di battas, a topius, a pisus de sa poesia, poesia in sadru, e su vinza sa, moi bividi in assemmini, moi non bividi prus in uras, bividi in assemmini, e sigli as occupai de poesia e de premius letterarius.
0: Deo se ostetti un premio letterario, un scantano fadi, ci fia da babbo mio che ha mandato un conto, che ha di Binciu, e ci fia su premio in assemine, tu presentata isso.
1: Ah.
0: E dopo naiga teniti proprio si bidi che ha questa gana, questo disigio, se me lo sonai, de sprazziri su sardu, sa cultura con i satrus. E sa gente via contenta a me.
1: Certo. E questo, credo che questo, isso, dappa da vinza pigau, dessa traballo che avete fatto con sa radio. Poi ti ha fatto vinza sa trasmissione in sa radio, con Radio Rai, e se su voi denti de programma sa fatto in sadru, de programma sanno su imparendi sa lingua dessa Sardegna, in un medio di comunicazione come sa radio, ca. Anche prima via da Vinza Savru pro diffundiu, pro uso imperato.
0: Pro ascoltau, poite molto su certo. Social media, eccetera.
1: Però sa radio si vuole vinto ad ascoltare un podcast, ci punta di zap, può ascoltare sa radio. Insomma, su non è ne uso nessuna scusa può non ascoltare sa radio.
0: Su tempus, zavarra da scettigusa. Non ho tu tempus, quando sei passi lendi, ascolta sa un podcast, certo. Su podcast di iscritto.
1: Su podcast di iscritto, tocca ad ascoltare. E si tu vuoi commentare nareuso in pinno fittiano di mia di tu vai insomma anche tipo compito
0: ti hai notas segnai che cosa fuedus e devo tornare una cosa a pizzo su de ha di fatto Vincenzo Pisano trasmissioni a Sanradio in Sadro e sa lingua imperata c'è sti questa cosa devo a pubio in isomnisi che votano un'età di manna e chi chistionanta su Sadro ma non durante studiavo a Pustis non durante torra a Pigai si italiano che imperanta è preno se su Sadro che imperanta è preno de fueddos italiano poi i susanti fatto su passaggio de una lingua a satra su Sadro italiano e questa su Sadro lingua naturali manca il noso imparato sa lingua naturale de tui però ci causo de gatai fuedo su poita su studenti dove su fai una cosa che non sia da
1: scisi Filippo noso su do rausa su Sadro noso su pesau su santi pesau in italiano poita su de questa generazione di anni 80 ma vince sa prima casi pesante in italiano poita ci via da questa bregungia de imperare su Sadro
0: femmina speso
1: puro. Femmina speso puro ed uscideo su poi temoia che te femmina se che vuoi in Sadro in una trasmissione radiofonica o televisiva è sì, un traballo tormentoso. Poi te femmina se sì, che non te bregungia de voi da in Sadro quando se tanta un microfono accanto. Poi te danti sempre trasmetti a questa nareso questa dimoria e vince se questa idea che essa se deve imparare essa linguata. Sa Hochsprache, come ti si nata in linguistica.
0: Come ti si nata?
1: Hochsprache, sa linguata, che adesso è italiano, in suo caso il nostro, adesso Sardegna. Poi, come ti viene a rendere prima, sa di la lia, tani di una linguata, e sa lingua bascia, nareus. Imperato questo termine, questo vuoi, dove sa che non è sti bascio, sicuramente. Però questa gerarchia...
0: Calincuno narada, chistiona su cittadino, su civili.
1: Su civili.
0: Punais italiano. Italiano. Come ti chiesto usato sia una lingua de scavuai, agatata in salliga.
1: De serie B. E invece se noi, poeta che se usu ascutendo in questa trasmissione, non scetti, sa mostanta che sa lingua, tendi, non scetti una potenza linguistica, lessicali, grammaticali, bella, strutturata proprio da un punto di vista sintattico esti dopo devo subire finza in questa poesia di Vincenzo Pisano commenti essi bella sa struttura
0: sì.
1: E vince da questa immagine che si dora da questa cantonata di tempo se stazionisi si vuoi da questa cantonata di vetra niedda che è frida e tostata commenti che vessi una pedra di ossidiana questa immagine è ci da bisi concreta da bisi proprio da tensi accanto da tensi in antisocuso
0: e esti pure posta in suo territorio
1: certo
0: poita nareso Uras Monte Arci poita c'è sti calincuno non ducidi c'è sti gustabati in pau de bruso pure però c'è sti un abati dotto vata de ossidiana ci vianta in su neolitico ci andanta a pigai ossidiana può fai frecce
1: può fai armas certo sta ossidiana è stua pedra nieda votti dura tostata che si può di sega scetti con ossidiana a pau c'è sti su museo Bellumeda chi ha da fundao sa buonanima de Carlo Luglie in santo su è un bello momento su bello luogo può gattai e isarrasto su de questa zona de questo territorio e biri sa storia e commenti se sti a maniata sa storia de questo territorio grazie sa sossidiana e commenti sossidiana a divinza sa vraigau a relata sa economica sa commerciali e culturali sa quattro popolos de su Mediterraneo
0: da gattau su de sossidiana de pau ai cibarri di voi sempre non è tutto scientifico da gattau finza sa andagata su finza in su nord Europa e dunque potete immaginare che calli vienta i strafficus che fa dienta e vienta un popolo manno devo donare questa cosa può comprendi i commenti su territorio e sa poesia funti a capiauso sa poesia bene di dessa sempre in bene dessa brenti e quando sa poesia è troppo degonca Non mi piega.
1: Ti stesi ad un vago di questa poesia, quando sei troppo cerebrale.
0: Cerebrale. Vonai la pioggia nel pinetto.
1: Mm-hmm.
0: A me non mi narra nulla.
1: Non arribata.
0: Non mi arribata. Mm-hmm. Ma che tu comprendo, da lì giù, Rory, è scritta bene. Però non mi toccata.
1: Però quando intendi, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie.
0: In Guni si mi arribata tutto. E fonti 4 vuedus.
1: In Guni c'è una forza, c'è un'immagine cipotentica. Tu mi puoi dire, ma Deo, ita pozzo nai appostesi, ita pozzo scrivi Deo. Che noi avrai CTU, CTA, in altre immagini di questa cosa ai ci spantosa che si stette a guerra in suo caso di Ungaretti.
0: In suo montaggio poi video e manca il audio puro si narra da montaggio connotativo su connotativo e si sta sugli, come sugli alberi le foglie e sti proprio da simbillada poeta sa poesia serrada in sa conca tua e dunque se tu chi se si gendi sa poesia non è sa poesia che sta cabale tu fai ah belli gedda no tu i depisi traballai con suo giovedù e giungi il punto su
1: certo questa è stessa cosa ma questa cosa da fare vinza sa in sa poesia cosa sua Vincenzo Pisano poeta sa regalla in questa poesia immagini del suo paesaggio il suo paesaggio non scelti de su satus de sa natura da leggendid ha pagato proprio su non scelti su paesaggio commenti potevo toccare apprezzare castendito ma finse su commenti dove potevo ascoltare su soundscape su paesaggio sonoro i lucisi i frorisi i bogisi i son su dessa natura de spillonesi cancivunti e un'altra cosa che madi nereo su madi fatto a regionare in meta esti simpreo dei verbus abettai e aspettai che commenti funti imperauso abetu abettendi aspettendi aspettai pensando su questa commenti i vari modus dessa coniugazione del verbo si fa si dona vinza su una forma differente le commenti questa abetu tendono un ritmo cambia da forma pensando su questo mini sagata in cui abettai che link una cosa forse si può dire si godò chi pensava a uno grande opera come questa di Samuel Beckett a Notandang Godò che non arriba da mai oppure vuol dire che all'incuna cosa che all'incuna arriba da isso abetta da sta gente può desidonare questo mottetto su questo sonetto su cascriti e se osi in una situazione de abetto e de viaggio poi te subiti streno su chi passa sta gente che si indianda dunque se c'è stifinza se questa situazione de cambiamento in questa poesia
0: a me mi raccolta da un vacchio di leopardi
1: certo.
0: Sabato del villaggio.
1: Bello, ma
0: certo. E poi c'è questa condizione che tu sei sabettendi, ma cosa vedi tu? È preno. Sei sabettendi in Gunisi, però sagonca quando sei sabettendi è stobetta ai sonusu ad ogni cosa che succede. C'è questa contemplazione.
1: Mm-hmm.
0: Esti su gastiai attivo. E su tempo su è più lungo, più lato. Mi pare da simbilla in alcuna maniera. Però non arriva da nuda questa cosa. E abettai esti a suo proprio sa un po' di dessi sa non c'è commenti di un nai, non ha capito suedo su poi punti sentito.
1: Certo.
0: Questo abettai esti commenti essi già in gunisi. Mm-hmm. Questo abettai sa vita.
1: Mm-hmm.
0: Abettai con alcuna cosa che ha da arrivare, pensai te in sa spera, però è questa spera che si motivo poi da nos biveuso.
1: E poi torrendi a Leopardi al sabato del villaggio, sa cosa bella è sta bettai, sa festa, no da bivvi. E sa spera e sa betto da una cosa che tu sei sapettendi con disigio, con sospedio. Tu sei spediendi po' questa cosa. Poi te sei aici disigioso da bivvi, che però è questa condizione che ti mantieni di bio e ti mantieni di speranzoso. E questa cosa da cattaso vinces in questa bella poesia di Vincenzo Pisano, che agattaisi in Sarregotta a Ramaduras del 2023. Questo non è la sua età. Is poesia che si sono leggendi, te sei spiegato del libro su della regotta de poesia, e pensando su che andaisi in Calisisia da biblioteca, agattaisi a Ramaduras del Vincenzo Pisano.
0: Esi Dubonesi, a sua cante sul letto,
1: certo.
0: C'è stessa luci, a lui esi, a sonotti, e ligesi, a su manco una poesia.
1: A su manco una poesia, si fa desi questo bel regalo.
0: E i bisu su cambia, secondo me.
1: Devo pure, e finisce sa lingua.
0: Sa lingua. E ascoltasimo i commenti anti-draballau, può creare questo conto pigau dessa poesia, avetto.
2: Pietro Muroni era in 28 anni, una laurea magistrale in beni sculturali, un centro da Gellodia, un master di secondo livello in conservazione e valorizzazione del suo passaggio storico minerario dei sistemi insediativi rurali della Sardegna centro-orientale. E un conto in banca, buio come in un campo a capo d'anni. Nuda. Ma con questa promessa di qualcuna cosa che prima o a posti si era di cresce. In sa famiglia, sa laurea di Pietro si considerava una mezzo disgrazia. Non muso si dare mai nao in faccia, duvanti intendi con il silenzio da sa mesa, con il smesso sfuedo sulla sosa a metà e scastiata da compattimento a suo rangio del suo dominico. Sa mamma si zera Rosanna e tenere un sistema comparativo tarau a sa perfezione.
3: Pietro, ma tu scisi chi fa un fratello Ru, su filo di zia Carla, a scomprendio, questo che faresti idraulico, ma tu scisi che si vi causa macchina, no? Di era campiare a sanno passato, ma ti servirà proprio che tassas de manco, non di sciudeu di questa cosa, sa, ma se picavo su un Mercedes, cosa manna, come ti si zerriera? Su SUV, narrara che costa 90.000 euro su, praticamente cantu una domo. E su eia che arriva tu, su sciopero giusto.
2: Ivan Sidraulico esti su metro dei paragoni universali, su unidari de misura de su successo, zizzerera in domo Muroni, 1 Ivan. Pietro Baleri, poi moi, 0 Ivan. Su babbu, Palmiro Lenin, non narrara nuda. Su nomini, uno nomini scelti, è scritto rotta capiau, Benire De Palmiro Togliatti e Vladimir Lenin. Ma tutti in uno. Uno battesimo che vi era bruserotto una dichiarazione de voto. Pietro Anna Saberi Rari punta su dottorato e ha fatto un progetto de circa a pizzos de sa diagnostica dei smaltas aereas in isnuragi sa passadrojo a pizzos de su degrado de sa cristallizzazione salina dei smurus intracchiti deserrenti a pizzos de su rilievo fotogrammetrico SFM dei sistemi sa terrazzas de su gerrei. Uno titolo spantoso. Fiera convinto di aver fatto un colloquio perfetto. E infatti, Danti scrocurigao. Antivigao a Fucenzio Edoardi. Fucenzio, esti su nomine che danti posto a onori de su bisaio, Fucenzio Murtas, de su galli non avara la rastu chi non in questo nomine. Fucenzio Edoardi, su giovunu, ha di fatto sa triennali in noscio cantannusu e appustisi, senza essi gravi argomenti, se sti pur specializzato prima de Pietro, manca isso non da para mai bi in una lezione, in un esame, in un passadrocio, in una macchinetta de su caffè. Assù mingiano esti dottorando e assù noti esti DJ Fucked, scritto F-U-C-H-E-D. Poni musica nei locali de Sintala, de Sesto a Signa, a Maracalagonis, e si fa ribagai a birra zicnusa. Su problema esti di Fucenzio, s'ingreso, d'uscire i commenti yes, no e the pennies on the table. Inzandosu non era mai comprendio e mai alla comprendi, s'ironia spantosa de su nomini de arti cosa sua, in prusa si scritto pure sbagliau. Poi dietro questi errori, e su un cortocircuito di ignoranza che dovrei ancora prus incazzai. Inzandosu te che vari Pietro, po comprendi, commenti a ruin pei, andare a vai su giro dei professori, come ti se vari su giro dei zeti gresias, ma con prus pago speranza che si vezzerà su miracolo. Pietro du gira tutto.

0: Il professor Sebastiano Loddo, chi è sti quando andare in pensione, si indivrigara dessa carriera con una serenità che moesti casi insolenza, po' su gotta universitario. Loddo è sti un reietto de manca, stippao con i libri susu in un studietto de 3 metri spodusu, a sapine di uno passatrojo, a un disarlasi dirigenti no a de facoltari, gente di Loddo e Zerera sa compagnia de slingigulu, con affetto, non passerà mai, può non arriscare su contagio.
1: Zeziri muroni! Anzi, no, non puoi ricevuti i libri su, avrà impegni, vari curriculum! Tui, di uscisi vuoi una gatta smuda, eh?
0: Puoi tarengo una laurea che non servirà un cazzo. E sfuè dos malus, fai anta parte des lezioni dei suoi professori e des esami spuro.
1: Sa laurea rua sti bella, ma sti berusu che sti inutili. Inutili commenti sa poesia, commenti a escuri cadrosusu, commenti a tutto gusto che servirà di arerusu. Saperi rari esti di lui in una gatta snuda, puita, tizzeria sa, Pietro Muroni.
0: Cusso professore Becciu di contara un'istoria, cussa de un altro Pietro Muroni, un omonimo preciso, un nomine sangunao che in su 1969 fiera un esponente dessa VGC, sa Federazione Giovanili Comunista Italiana. In su mentre dessa manifestazione con un scontro de brazza sa faccia su municipio, su Pietro Muroni numero 1 era trepa un giovane fascista in perendi e in noi lodo a bascia la saboji, una lissa.
1: Eia! Un uccefalo!
0: Una lissa a mano avruto di un esproprio proletario vato 10 minuti prima in una pescheria del supermercato del Santa Chiara. Di era tumbato in conca con su viscio uno scanto de bortas in faccia a tottusu. Ma dove era bastato, eh? San Matteo si dice sempre in Muroni, questo del su 69, di era pure vorrei usare ciocca, una rivella de stampaggi con i zogus niedusu che a canto pariri e a ragatta sa scena de salissa irresistibilmente romantica. E su giovane fascista bastonava un salisse e tradì un amore, si zerriara Benito Adolfo Murtas. De cosa di, narra la Loddo buffendi su caffè, Murtas non si è prus fidanzato, non ha riprus posto in una manifestazione e ha ridedicato la storia sua, longa mera, nai sapere dare, a una cosa scetti.
1: Su poderi. Ma questo berus, questo chinosi biri. Esti un'eminenza cinigiali.
0: Muoveri carriera sen rotto s'isola e nemmus uscire chinisiera. Calinculo narra la ghirengiara bintannus in prus de gento. Atrus, chi si era subberito originali, allogavo e bai cicagumenti a sutta dessa naftalina e rancori. E tu, i muroni, rizzerri esagumenti a somni dessa lissa. E su nevodi, secondo su, cusu fucchenzio, esti su rivali ru. Tui, ai zogus de murtas, non sei un candidato, se si sa veganza che da vetra de 57 anni su. Pietro Bessiri del suo studio tedu dell'Odo aguantendo in mano una tassa levrastica buida e in conca sa sensazione precisa d'essi un personaggio di un conto. Palmiro Lieni Muroni e stisezzi in sa mesa de sa cugina, comente sempre. Esti un elemento de arredo, comente a su lampadario. Chindomu Muroni vessere bene un uverito a farsi inventario e rascriri una mesa, 4 cariras e una credenza e un Palmiro Lieni. Ligiri su un'irale, commenti che vestirà ancora su 1973, su vici a sopposizioni. Fumora sa pipa, tipo Enrico Berlinguer in fotografia. Cosa di vero a pizzo di dessa mezza? C'è un altro giornale. E questo è un evento, eh? Esti sa gazzetta ufficiali. Pietro intra con sa faccia in terra, c'ha roccato dessa giornata, de su caffè dell'odo, dessa lissa che pare li hai bigao in faccia e tutto. E su babbo, senza dai nai nuda, vorrei sa gazzetta da spingere anche 1 centimetro faccia del suo villo. E vorrei un udiro a pizzo di un requadro cerchiao de arruvio. Concorso pubblico. Pietro Ligiri, Casellanti. Casellanti? Ma su Casellanti non c'è stivruso! Pietro Ducire puoi dare studia con Augusto in suo patrimonio ferroviario, documenti beni culturali e un vago torra rabivi. Questo è un bando residuali, è archeologia industriale, ma voi Palmiro Lieni non narra nulla. È in questo momento che sa mamma si materializza in sa cugina.
2: È un traballone, stu, statali, pagao, facili, ti do l'anta russa 13ª. E chi sei sfortunato? Ti do l'anta sa domu de servizio, sa domu Pietro. No, si da Zeus de piazuda in 30 anni su de mutu, e tui da resa regalara.
3: Mamma, ma te mi sei fatto su mazzo come in un monte, a pizzus des isodatus termo igrometricus, a pizzus des degrado biologico des maltasa, a pizzus dessa carta des a rischio des suesaggio rurali, poita, può andare a ziai una barra con un treno.
2: E Ivan? Manca isso non hai studiato temiri tres domusu, tu invece si, eh? I tarenisi.
3: ci davo su vai con i sforzas mia,
2: e sforzas tua, e su dinai nostro. Insomma, mentre si

0: Domanda da pucce spedia deu.
1: Pietro si blocca ghiaici. Commenti da si spedia. E sa firma, e documentus.
0: E ti arrivata baburuvorui.
1: Su babbo noarz era sagastiada, sigre a legge su mirari, sariva fare una nui bitticca, tonda. E custu po Pietro, e si su corpo prusto stau de rotus a di, prusto stau de salissa, prusto stau de smurtas, prusto stau de sarabiri, muroni, sarabiri. Poi ta bolerina una cosa scetti, finzara su babbo a rismitio de tenni fiducia in su villo.
2: Andara in s'aposento cosa sua e si volera pizzos de su letto bistio. Casterà sa bovida, un dicesti, un'esperarura che conoscerà a memoria, e pensarà con un sarrabio dei sbintottannusu.
1: A Savini, si da fazzo birideo.
2: Passanta 3 mesi, e vunti 3 mesi che Pietro era ricordai come ti sa ricordare un'influenza longa e un strascicus. Su babbu, in tutto questo tempo, vesti sempre in nia, monolitico, sfingi con su cardigan. Sigira comporasse un irari de un canali di arrefornimento clandestino. Un mattisi in sagacita le savosta a Pietro a Gatara due cose. Sa prima esti un usantino elettorali. C'è si sa faccia de Fucenzio Edoardi. Alichiriu per un argomento a un presentatore d'este le venditas. Candidato ai scomunali in una lista che si zerre la galin con una cosa commenti rinascita e futuro. E in basso de sa fotografia c'è si scritto in arti DJ Fucket. Questa porta ha scritto giusto, giustissimo, con sa K in su logo dessa C e tutto. Avrà la mia in pesi a faccia sa cascita a si preguntare a pizzo su dessu questo mistero metafisico. Chi ne ha papozio corrigi su nomine d'arti de Fucenzio in s'ingreso esatto de su vuedu Codau.
3: Pietro pensara su tipografo, eroe anonimo de sa resistenza ortografica de manca.
2: Sa seconda cosa esti una busta bianca, austera, con scritto a pizzo su ferrovias de smoventazioni complementari. Non fare a tempo se entrai che sa mamma a cantuare una vista a raggio X, testi già a pizzu.
0: Casti sa busta, esti sa risposta di suo concorso, verità. Oh, fammi dabbi.
2: Mamma, esti sa corrispondenza cosa mia, eh?
0: E overri de ctiri.
2: Si zezza in tassa mesa de sa cugina, sa busta stari in mezzo. Sa mamma da Gasti a commentare di vestire un biglietto de sa lotteria, in su mentre che su babbo da Gasti era fora de sur de su unità, fendi vinta dei ligiun editoriali. A Savini Rosanna non c'è da fare brusu e da avere rissa. E a Pusti si comincia da sartia con sa cugina zirriendi vueduso che non si comprende in mezzo a un riso e a un uranto. Pietro piega la sa lettera. Concorso bintu. Cumminzu de servizio su lunis a Pustis. Domo de servizio in dotazioni, sedi. Un punto non ben precisato da una linea ferroviaria Mandas Arbatax. 159 km de binario a scartamento a 950 mm non elettrificata imparare a scelti vo servizio turistico. Pietro per Google Maps, circara, zoomara ancora. Si gira a zoomare e finza saccando su schermo non dimostra brusa rugasa. Appustisi non dimostra brusu nominisi. Appustisi dimostra da scetti una manciata di birdi e marroni con accanta una linea vini. Non era mai pensato in tutta sa vita sua, desardu, che in s'isola potesse esistere un luogo aici atteso de dotto. Pensando pensara, a Savini è stato un uvago de rempus, un riposo, a refilo i armasa, preparo i prossimi concorsi, e in su mentre si incasso pure su stipendio. Una parentesi pubblicitaria in sa vita reale, cosa mia. E sa decidere di partire. Pietro inserì al suo numero delle relazioni nazionali stampò in sa lettera. A rispondere una boge, esti una boge efficientissima, milanesa, di una segretaria che inserì era Nara Dottora Bogetti e che di donara dottus informazioni del servizio bocendi donni a topponi musardu. Nara era Mandas, con s'accento in sa seconda, Nara era Arbatax e quando l'ompire una B da accanto da pronunciare in 3 modi differenti in su mattese minuto e nessuno giusto.
4: Inzando su un salloggio, sagraia azute su vaso, des geranio su a sa deretta de sa porta, ed uscio che pare strano azuta de su vaso.
2: E noi sa voce pigra una sfumarura de chi ne descrivi un ritu tribali.
4: Esti un sistema, un vago vintage, ecco, ma in nia, sci come ti esti, in nia tutto esti un vago aici, anyway. Fustetti e come ti chiesiera, vezzara un check de salloggio e mi mendiri un feedback, o cali chiesia issue, ovvero un ticket, eh? Tutto claro? Ah, perfect, bye bye.
2: Apposti si con il ravascio la sende dietro con sta sensazione di che stiano con un robot. Cari a sa macchina, una Fiat Palio colori d'arena che su babbo non impera brusu. Sa mamma, su mentre sprangito come ti che Pietro fesse ripartendo su fronte.
4: Lo mio, mi sei smolti da solo.
2: E noi c'è questa cosa spantosa, finza sa dire prima, questa femmina di arrepettiata chiede pia la gatta e un traballo. Deci bessiri de domo, desi indipendenti, e moi chi parte le voci bessiri indipendenti. Tu rangi argomenti a uno sperdio su fronte occidentali e de su 15-18. A su manco, da regare a sua macchina un catering a tipo Goya. Scabeccio in bottolo, galinco una rengua sotto le sale, otto sartizzo si causa, un bottolo de ovia sa asuta de ollu con fenugu, se sbottoletus de conserva de tomata, una cascita de aranjus, pistocco a bollire, e una busta de plastica con una intro. Cosa spo esprimas dis?
3: Chiara, basta di arrere su o esprimus tres annus. Parte, e se arrugassi fanti sempre più strinta e su navigarori si chiede a nai ricalculo, dove averti richiestare garrone in sunda.
2: Pietro alto biara un numero giani, che va stare in pace, tre si sirboni, si chiuse da una truma di sirbonedus e una grava sezia. Pietro non uscire a che scrava si vorrei sentire sezzi. Appusti, l'omperi sa domigeda canta de su gazzellu de verda niedda, chilometro 92 de sa provinciali 46.
3: Sa doma sti vittica, in perda scura, casi casi niedda, senza dentonaco, a foras, chi da gastia e beni varieri ossidiana. Esti fatta de dus apposentus con un comodo a foras. Sagrai esti diarerus, assulta de su vaso de geranius a sadereta de sa porta. Su primo apposento esti cogina, soggiorno, salotto, tutto. C'esti una mesa, una cucina da gas con dus focus, dus mobilette, dus gunistendinas a rigas biancas e grogas, e c'esti una lavatrice candide su 1989, chi, alla scoperri, quando entra in centrifuga, fare un usono a tipo Canadair. Su secondo apposento esti gusto de letto, e proprio su letto esti atto vinzas a sfiancus, chi vuazia e in ciboli rissarrancu, con su mantala fu tostau come una lastra de marmori. Su cuscino esti sferico, una boccia. Pietro s'aprì un ottimo battere con sa fodera che ti ha donato sa mamma, una di questa squadrara a su padre un cuscino rondo, no fari. E tu farevo 40 minuti su endi, frastimendi, finza saccando, no s'arrendi e dromeri con sa conca a pizzus de una sfera. S'armadio esti dell'inna scura e teneri su logo po' vagu gozasa, e gusto esti perfetto, putta Pietro de gozasa, direni tiareru vagu. Su comodo esti a forasa, con fossa settica. E se fossa settica esti mera settica, ma mera, A intro c'è un comodo bianco, un lavamano azzurro che si incastra a sa perfezioni e servire de bile. Su scaldabagno a gas esti un essere indemoniao. Funziona a sa perfezioni, sempre. Da fuori slegando Pietro e sti asuta de sa doccia, in cui su preciso momento deciri de morri, e quando torna a sa lui appustis de sa doccia avrira, fare uno scoppiettio a tipo FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2: Jao, demoniaco. In su giardino ci vunti geranio, in su vaso de sagrai, ma ci vunti vro, rischi, pietra non usciri zirriai, ci vunti erbasa, e prosterotu, c'esti un otto. Un otto berus, abbandonò ma biu, ti pareri dove tessili con pazienza. E c'esti un obuzzu, con una pompa, e chi rendere in una carattere rotto su. A sbortasa donarono un filo d'acqua mortificanti, e a sbortasa sputarono un oggetto dei ranti che rinfundiri vinzase smurandasa.
4: Accanto alle sbarra c'è questi sostanzino de su casellanti, e c'è una capsula de su tempo, su entro c'è questa manovella vostra sbarra, su telefono de servizio, e un montone de cose specias. Appusti si sticchiava tutta sul registro, Pietro agattara un quaderno, a intro con una grafia bitica e pazienti, calincuno ha riscritto a mano una poesia, incominciare di aici. E Deu avette ancora, in questa cantonata, d'aver da niedigata che si diana. Pietro non comprendi il rotto, ma comprendi il suo voglio che ora era tosto, come ti a uno batti, o vetto. Sa prima cosa che cambia la verda mieda, esti su tempus. In città su tempus esti una cosa che ama cara sempre, in noi su Meggiano esti lungo come una D intera. E entro de su Meggiano non ci funti mille cose, sa. Su caffè ghizzi, su gira sa sbarra, e prus de rotto, sotto. E con sotto cominciara a si fai smanus bruttasa. Sbaglia la rotto, manca l'incula cosa a crescere su proprio, guitta sa terra in noi, est generosa con chi ne avarara. E Pietro a mangiare si indiscirara e andare a castiare sa domanda come ti vessi di castiare un villu che portava sa callentura. Imparara aligi isarrastusu, a mangiare in su ludu, c'è sti scritto tutto. Chi ne stiva sau, candu, un calibressi, mejani, lepoli, bucameli, sirboni, un sirboni in particolare, manno, con un'imprenta che Pietro impara la conosci, due zeri era Berlinguer.
2: Is cerbus, invece, si vunti delinquentisi, vunti dispettosus, elegantisi, impunimus. Diva panta tutti scroccorigas in su noti, senza dei testimoni, la senti scetti su danno. Ma vunti troppo bellus.
1: Pietro andrà a fare sa spesa in sabida canta, bida rubia. Esti un logo che stare morendi, de gustus che scetti becius e gattus bivinti. E c'è un emporio che vendri de rotu, gestio de mistuedru, un omini beciu che chistirono un usardu incomprensibili.
2: Pietro risponde l'esempio, eia. A posto di cessi su dottore Visano, 76 anni, su in pensione, torna in servizio guida a intro dei 30 km de curva, non c'è un dottore, e esso diventa sa cosa brusa accanta a un amico.
1: Appustisi, cesti su drenu. Due sborta da sa gira, su drenu passara, ed esti casi sempre sbuiu. Cesti scetti su macchinista.
2: Non si chistionanta mai.
1: Qualcuno mese appustisi, sa mamma di zeri la contai.
0: Pietro, Ivan d'Arnestau, cocaina, spacciara, sa Mercedes d'anti sequestrara.
2: Mi son già la Nike, Pietro, qualcuno cosa agi da sospettare.
1: Sierro appustisi arribano una lettera di Sferovia con un documento che narra razionalizzazioni dei slinias, che in suo dizionario pubblico stessa maniera gentile denai molti. Sa cosa curiosa è che a spingere questa serrarura c'è stato un certo assessorau e a sutta di questo assessorau c'è stato un consigliere giovane in carriera di una lista che si dizia rinascita e futuro. L'ompio in politica appustis di abbandonare la sua carriera di DJ. E in questo momento a Pietro di Zuzzeri regala una cosa. Casterà sa sbarra sotto. Si imprenta de Berlinguer a pezzo de Suludu e comprendere che tutto questo è sti cosa sua e questa borta non boli riverti. E con spanto mero comprendi de Reni in ismanus proprio isaina giusta. Sa laurea inutili e gusto master de su nomine cilongu che pare un titolo de un vion de Lina Wertmüller. Pietro si esercita in sa mese e comincerà a scrivere un dossier, fare il censimento del suo casello, commenti beni di archeologia ferroviaria, sa manovella, su telefono, su registro, e appustisi su messaggio dessa linea, ispontisi in perdas, gallerias, estrazzamento, su valori identitario del suo treno, birdi, commenti di patrimonio dedotto, su. Fare su rilievo fotografico con un drone, picao a pizzus de temu, e fatta arrivare a semporo de su signori redu, fare un boluscetti, ma a bastara. Trisina la sul dottore Visano in una regorta de Virmasa, firmerà su macchinista, riscopre che zizzerera Antonello Schirru ed esti de Tortoli, e su di porta la fotografia sbeccia sdegando su treno viaggiare a prenu de genti. E sa, Pietro manderà sa relazione a suo professore Loddu, ormai in pensione, e inzandus pericoloso mera, puitano tenere vru snudda de verdi, e chi da gira a es giornalista giustusu. Sa linea si salvara. Sospensione revocata, servizio promuovi documenti a itinerario de turismo che sa gente zerrerà in moi slow. Su casello de Verdanieda venne riposto in un progetto de valorizzazione del suo patrimonio ferroviario. E stai proprio in questa sdisi, in su mentre schissalina loro la bivi, che è arrivata due slittera scommenti a un anno prima. Ma questa borda, Pietro, è sti un altro mini. Sa prima è sti de Isferrovias. Su contratto de Pietro, a tempo determinato, è stivo a Cabai, ma c'è si sa possibilità di rinnovo. Un altro anno a Perdanieda. Sa seconda arriverà adesso universitari, firmerà di suo professore e era scioverà su gallone di DJ Fact. Contratto di assistente a sa circa. A Casteddu, sa cittari, su universitari, su zonno cosa sua. Pietro, lì giri mezzo zarrigasa e in mezzo zarrigasa c'è sti rotto. Fucenzio Edoardi, ex DJ, moi consiglieri comunali, non ha mai produce una riga de circa, non sti capaci, ma calincuno de per iscrivere, calincuna cosa con su dottor Ausu, e questo calincuno era de piesi proprio isso. Pietro Cunta Quinte Muroni, autori fantasima de sa carriera de sumini che diari vurau su traballusu. Un anno prima, Pietro, era essi firmato senza nemmanco ligi, e era essi furri a Casteddu scetti potrà entrare in sa porta del suo universitario finza sa del suo servizio, finza sa in ginugus. E noi avrò razzezio a sa mesa con le due slittera sananti, come di questa di sa gazzetta ufficiali. Scetti che questa mesa è sti sa sua, sa cugina è sti sa sua, e a forza c'è sti sotto che è arrivato cresci con ismanu sua, mancai scerbusu. A Casteddu, e era si torrao a essi un Pietro Muroni galisisiata, de misurai in Ivan. In su mentre si no, ehi, aio, i noi tenere su tempo susu, che non esti una cosa le sprecai, ma una cosa de bividi. Pensare a Berlinguer, su Sirboni, a Escervus Furonisi, a su macchinista che di alza la dusdirus, a Zupredo, che chi stena la sua lingua sua, a su dottore Visano, e a sa linea Sarvada.
2: Ma Pietro, non esti un scimpro, No, si gusta, questo non esti un contigedo, non esti una valla. I sudusciri che a Castello aradorrai, ma con calma. Non voleri avarrai per sempre. Voleri avarrai un pago. Questo merire vi garassurare il funezziere da domo. A rispondere sa mamma che parte in quattro, un Ivan e con una cosa che si zerrerà cartello de Sinaloa. Dalla sala spacciaia, posti snarava. Mamma, a bar un altro anno.
5: E sei spregiato?
2: Ehi, mamma, sei spregiato. Issa tirerà con su naso.
0: Oh, aspetta, ti passo paburu.
2: E noi Pietro parla senza il respiro ma di arero. Se volete al miro lieni muroni, vostra prima porta de quando Pietro esti nasciu, sarziara. Si intende di sagarira che stresina in terra, i spassus, e in sa cornetta arriva la saboggi scarra, pago allenata de su babbo, che narrara tre sfuedu scetti.
6: Bravo, figlio mio.
2: Apposti, serrara. Ma questo sfuedu s'avrà in Gunisi, in sa domicedda de su casellanti da una stazione da 159 km de binario de Castetto, in cossu corru de verda nieda undi un udrenu tua sborta s'assagira. Passerà vellu. È un omini. Arzia Raddus Didus.
7: Sesa scutendi iscrittoso su programma chi dona da Boggi a Savoesia in lingua sarda.
8: Savoesia di Vicente Misano, su poeta Avetra Belanus in Floriusu. E su contu de oi duo l'incarrerai come incendi de su nomini de gusti stasoni, chi nos ha regalare sfragusu, iscolorisi, iscantusu, de sa naturalesa chi torre la sindicirai pustisi de sierru. Custu vueddu teni da capiu su curiosu su meda con i nominis desi stasonisi, plus che altru su belano e si stadi, in altra lingua neolatinasa. Su vueddu latinu, che ad originau su mazzamurru che usa bi, esti ver, estannai belanu, o finzasa, unu pru genericu istasoni bella, o dempusu bellu. Is vueddu su latinusu funt intrausu me in lingua neolatinasa, già esempi in dua forma chi no è cu sei solo de basi, ma in forma sa declinarasa. Posu sardu, ponnai, no estetti a salovia de vueddu su tempus veranum, estannai su tempus uberanili, a originai su vueddu beranu. Pois antigus, su tempus veranum, fiara su momentu de si stasoni, cando su beranu fiara già bellu compriu. Estannai, cando su soli, cominciara a calentai a verus e si stadi fiara costendusi. Custu tempus, toccara du differenziai de su cominzu de su beranu, cando ancora si voria rintendu nu vagu de friscura de sierru che viera cabendi. In latinu, primo vere, voglia dannai su gomminzu de su beranu, su gomminzu de si stasoni bella. E aici, o indi, teneus italianus, spagnolus, portoghesus, carelanus, galizianus e rumenus chi naranta primavera, e sardus chi naranta beranu, e francesus. Beh, issus tenit un uvedu dotti solo, printemps, su primu tempus. Però, c'est un uvero. Sendi su tempus veranum savarti più bascosa de gusti stasoni, in spagnolo, portoghese e rumeno, isfuedusu, verano, verao e vera, danta cabara a indittai sari ponnosu esti si stadi. Esi spagnolusu, podempusu mera, e antai de più denua confusione in manna in conca, tanti chi su famaro dizionario etimologico crominas arremona da un testo de su cominzu de su millis etigentu, chi consillara e sordausu de vai esercizio fisico uota sagira in ismesisi de verano, aggiungendi poi, duncasa de su cominzu de aprili a sacabu de capuranni. Tanti vi accurzu gustu verano. E in duno passaggio de su Don Chisciotte de Cervantes ancora, sannu esti praziu in cinque stasonisi, intru de gustasa la primavera, el verano e el estio. Duncasa, su spagnolo vuru, dureniada in su tempus vassau, custu vueddu che in italiano est estate, in francesu etè, in carelano estiu, e in sardu istari, istariali o istiu. Non è facile a nai chi sfuedu sardusu sianta ribausu de su spagnolo antigu, de su gadelanu, de su latinu, o mancari cancunu de uavati e cancunu de uatra. S'unica cosa che esti segura esti chi dottu custu sfuedusu, in canqua manera, da ribanta de su vedu latinu chi teni di custu sentirum attessi, e stannai a estas, o mellus ancora a estivum tempus, e stannai su tempus istariali. Ai c'è tottu benidi de su latinu, tradusilu letteralmente, su diciu che esiste in lingua zammeda e in sardu vuru, una rondili non fa riberanu, e che di boreusu nai vuru, pilloni solu non fa riberanu, o ancora, un ufrori non fa riberanu. E c'è stu altro dice ancora, a capiava su Beranu, chi mi bragiri e mi arrapraggia da capiai a su riesti su rema di sa regione su nostusu, sa lingua sarda e sa cultura chi risti in sei. Su diciu, narara, sainu, sa bizzara de su Beranu, a pusti si riesti bassau. Est un ammonestu, un invitu a profitai des cosas a cannu ancora due vunti. E chi vogliaus un mediri sa vida de sa lingua nostra, deu i annai chi se usa sa cabu de su Beranu su, e stannai chi sta canta si cae un mento erba in istari. E chi deu veus ubi, vivenna ancora, toccheran approfittai mo, no toccheran di ristionai, ma toccheran da ristionai, cum mannus, giovunus e plus creatru vipius, ca, chi arriba da si stari e sa lingua sarda si siccala, teneus ora da quai, no la torrai a insaurai e a bogai vroi, e sanneggi ad essi dedotti smoventisi chi dant abbandonara.
7: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
9: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
10: Tra poco, special podcast.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Salve a tutti, con noi oggi abbiamo Liliana Cecchin, vincitrice della sezione pittura dell'undicesima edizione del Premio Internazionale d'Arte Marchionni. La sua opera, intitolata Alienazione, ha conquistato la giuria tra più di 400 lavori arrivati da tutto il mondo. Benvenuta Liliana, complimenti, grazie di essere qui.
2: Grazie a voi. Adesso volevo precisare, il titolo del quadro è Alienazione quotidiana.
1: Ok, scusami.
2: Non c'è niente, vedo che è una cosa che hanno scritto da parte.
1: Sì, infatti, sì.
2: Un quotidiano, perché effettivamente è lo stress quotidiano quasi di tutti i giorni che si verificano in stazione, sulle situazioni che si verifica un po' ovunque, nel quadro effettivamente rappresenta una stazione, per cui è ancora più accentuata questa cosa.
1: Appunto, da dove nasce questo lavoro e come sei riuscita a trasformare un concetto appunto così complesso poi in arte, in pittura?
2: Ma allora, io sono un po' sempre stata passata, perché comunque anch'io ho sempre svolto un'attività stressante, comunque alienante. Un giorno, frequentando un po' le stazioni, ho detto: ma guarda queste persone che comunque vanno e vengono tutti i giorni con i treni, insomma. Mi ha colpito proprio specialmente la zona delle gambe, perché io inizialmente addirittura ho concentrato l'attenzione proprio sul movimento delle gambe, dei piedi, preso un po' da balla, perché effettivamente balla è sempre stata un po' la mia ispirazione, no? Quindi ho fatto il cannolino con 100 piedi, 100 zampette che si muovevano proprio per dare il bene al movimento. Ma sarebbe carino proporre una cosa del genere. Ho cominciato dipingendo proprio il movimento delle persone, diciamo, dal bacino in giù, su più nuovo, cioè sui pavimenti delle stazioni, anche specialmente di nuovo mi ispirò particolarmente, per esempio, la galleria di Pergolini di nuovo. Effettivamente il successo è arrivato un po' con questo tipo di pittura, perché sono arrivata nei 40 finalisti del Premio Arte nel 2004 proprio con un dipinto che rappresentava questo concetto, e poi ho continuato su questa strada, inizialmente con le persone un po' più statiche, dopodiché ho cominciato a sfruttare un po' le scie del movimento del foto, cioè cercando di proprio di accentuare ancora di più quello che era la poesia, cioè proprio il discorso del movimento. Finalmente effettivamente la ricerca è arrivata proprio a questi sbocchiamenti di persone, cioè queste scie che non ci sono proprio solo le scie, ma ci sono anche proprio le persone sbocchiate, a volte proprio sembrano dei fantasmi. Infatti c'è stato un periodo in cui facevo dei dipinti dove ho trovato i ghost, proprio perché le persone in realtà sembrano fuori dal proprio fisico, cioè c'era questa situazione. E continuo ad andare avanti su questo tipo di ricerca, cercando proprio di accentuare sempre di più questa cosa. Probabilmente forse si arrivava alla stazione prima o poi, però adesso continua a sdoppiare la gente nei suoi movimenti quotidiani, mi porterà questo.
1: Vincere il premio Marchionni tra più di 400 opere arrivate da tutto il mondo è un risultato enorme. Te lo aspettavi o è stata una sorpresa?
2: È stata una sorpresa. Effettivamente io avevo già partecipato alle edizioni precedenti del Premio Marchionni, adesso non mi ricordo in che anno, ho vinto anche la residenza d'artista, qui già allora comunque era un bel traguardo. E niente, poi sono stato per un periodo di tempo non ho partecipato, poi quest'anno proviamo a partecipare. Il livello dell'opera era molto alto, per cui effettivamente io non me l'aspettavo, devo dire la verità, non è stata una sorpresa.
1: Una bella sorpresa comunque, sì.
2: Una bella difficilissima per presa, sono veramente molto contenta.
1: Inoltre hai conquistato comunque il primo posto ex equo insieme a Carlo Martini. Che effetto fa condividere la vittoria?
2: Io ho sempre ammirato l'opera di Carlo, perché io lo considero un fratto certosino, non c'è iperrealista di quelli, neanche tutti iperrealista, però effettivamente ha una pazienza nell'esecuzione delle opere che io non riesco a vedere, proprio in pittura è assolutamente diverso. Però effettivamente lui era, io era effettivamente come tu, classificato da fin dalle previsioni che avevo fatto io, che ero piccolo, prima del finale, ecco, perché appena ho visto il suo caso senza entrare di certo, però gli arrivarci insieme proprio senza niente previsto, ecco, cioè, però infatti mi ho dovuto la cosa, sono stato ben felice di vincere con lui, ecco, sono veramente contento di questo, ma poi anche di conoscerlo personalmente, per cui doppia soddisfazione, perché effettivamente il mio collega tra virgolette era un motore più ambientale, tra virgolette, più del treno sicuramente.
1: Quindi stimare così tanto una persona e poi alla fine condividerne la vittoria
2: è una bella soddisfazione, tanta roba.
1: E il tuo quadro sarà in mostra al Museo Arborense fino al 20 settembre. Qual è la prima reazione che vorresti suscitare in chi si fermerà a guardarlo?
2: Io spero di continuare a suscitare il tipo di reazione, cioè di sorpresa, perché io vedo normalmente le persone che vedono i miei quadri, non ho mai visto un tipo di pittura così. Poi dai futuristi sì. Anche che si spogliano il discorso del momento, però diciamo che nel periodo attuale effettivamente questo tema del movimento non è stato molto probabilmente sfruttato, e quando la gente vede le mie opere dice sempre però diciamo che preferisco suscitare il sentimento di sorpresa oltre che chiaramente di riflessione su quello che è la vita di tutti i giorni, perché poi quello vuole essere, cioè il concetto che esprime è proprio quello, cioè il non conoscersi più tra virgolette tra di noi, presi come siamo dallo stress della vita di tutti i giorni, perché poi la realtà è questa, cioè con i ritmi che abbiamo non riusciamo più a dialogare, non riusciamo più a avere un rapporto umano con gli altri, ecco, questo è il concetto base delle mie opere, ecco.
1: Quindi far suscitare comunque delle riflessioni importanti.
2: Sì, riflessioni e sorpresa per quel che è un tipo di pittura, ecco. Comunque riflessioni profonde anche proprio sul rapporto con gli altri, ecco.
1: Inoltre adesso ti aspettano due vetrine importanti a Milano e a Bologna, all'archivio Lazzaro e a Cala Ghironda. Cosa significa questo doppio appuntamento comunque per il tuo percorso artistico?
2: Un grande importante, perché effettivamente riuscire una bella vetrina, insomma, riuscire a fare.
0: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
3: Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansar Allah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi, e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle, che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale, intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso, fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio, che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi, intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti, già 2000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2 della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Mosikili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March and March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum perché gli stranieri senza documenti studenti lascino il paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale e punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre 1 milione di manifestanti. In Sudafrica ad aprile si osserva un aumento dell'intolleranza verso i migranti, con gravi episodi di violenza. Il governo di Cyril Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i paesi tramite l'Unione Africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici, un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile invece nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast come atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente De La Espreglia vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putumayo, in Amazzonia, recuperando una pratica messa al bando 11 anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da un'organizzazione locale, secondo cui la sostanza dispersa nell'ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all'ecosistema. Si tratta della quarta sentenza che sospende azioni di questo tipo. Le fumigazioni dei campi di coca vennero praticate in passato, ma poi nel 2015 il governo le mise al bando, dopo che l'OMS ne proclamò la tossicità. L'attuale esecutivo, parte dell'alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle.
4: Hey, this is Gustav and this is my new track Because of You. Because
5: of you. La città che cambia.
3: Unica radio.
4: On your favorite station.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Take a look inside.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone registrata nell'agosto 1966 e pubblicata come singolo nel 67. Questo è uno dei più lampanti esempi di rock, nonché uno dei primi esempi di jazz fusion, con un lungo assolo strumentale e alcune influenze orientali. La canzone è stata collocata alla posizione 35 della classifica delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stone. Inoltre è stata anche inclusa nella lista Canzoni del secolo alla settima posizione. Sai che mentirei, sai che sarei un bugiardo. Se ti dicessi, ragazza, non possiamo arrivare molto più in alto. Cerca di appiccare il fuoco alla notte. Vediamo se anche secondo voi può essere considerata una delle canzoni del secolo. Questa è Like My Fire dei Doors.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 16:32 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro, facendo appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Metta fine alla guerra, invece, il messaggio che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato al suo omologo russo, Putin, parlando con i giornalisti al suo arrivo al Palazzo di Vetro. Per il presidente americano oggi anche il faccia a faccia con l'omologo ucraino Zelensky. Incidente mortale in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un'auto. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta a Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un controllo antidroga. Calcio, 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi.
2: Unica Radio.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
7: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Unica Radio, la città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Time Machine, Unica Radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1994.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 17 e un minuto.
2: Hi, this is Kelly Matejcic.
3: And Yusuf Alev.
4: And Alex De Rosso. You are listening to Our Track. Our Track.
5: What a feeling.
6: What a feeling. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
6: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
7: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Unica Radio, sei tu.
2: Dai voce alla tua musica.
3: Ciao, sono Marco Mossa, studio ingegneria e la mia canzone preferita è Born to be Wild.
1: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 17:32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. La pace tra Russia ed Ucraina si farà prima di quanto si pensi, lo ha detto Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi sull'Iran si è detto convinto che farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine. Cuba è fallita, cadrà, ha aggiunto il presidente americano, spingendo la delegazione dell'Havana a lasciare l'aula. Ad aprire le danze all'Assemblea Generale dell'ONU è stato il segretario Guterres, che ha lanciato un appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi sull'inquinamento ha detto chi ne è responsabile paghi per i danni causati. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sessione della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Prendiamo atto con rammarico, così il ministro dell'economia Giorgetti commenta a caldo il dato Istat sul rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia non uscirà in anticipo dalla procedura di infrazione. Il vicepremier Salvini invoca uno scostamento di bilancio da miliardi. Eurovolley a poco più di 24 ore dai quarti di finale. L'Italia conosce la sua potenziale avversaria in semifinale. È la Francia che archivia la pratica Romania per 3-7-0. La nazionale transalpina di coach Gianni se la vedrà con la vincente d'Italia-Finlandia in programma domani sera. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
0: La città che cambia. Unica Radio.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola, con possibili rallentamenti nelle vicinanze dei cantieri situati nella strada statale 131 Carlo Felice, nella strada statale 131 diramazione centrale Luarese e nella strada statale 195 RAC in ingresso Cagliari. Nel pomeriggio saranno presenti controlli della velocità nella strada statale 131 diramazione centrale Luarese in provincia di Nuoro e nella strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Oristano. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
7: Tipo zero sprechi, zero residui.
8: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto...
4: Questa è Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: La radio universitaria di Cagliari.
7: Attività di vatta con suo contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Lei regionale 22 del suo 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestasa, sa stagione dei sequestros, fogoso e alluvioni, disastros ambientali e deoi, cerchetos dei stato e errori giudiziari, del suo passato a suo tempo nostro. Tutto questo è Umbras de Sardegna. Un podcast de storiasa, quando scaresci su Ghiestettio e Castiaia e Nantese.

De un'idea di Andrea Deida, producer de sa socio culturali Arveschida, project manager Lucrezia De Cortes, fonico Mauro Bess. Ha riscritto su conto de oi Manuel Scordo, du contara Elio Turno Artemalle. Su soli toccherà vorti in sarto su accanta de s'orientali sarda Beccia e su 18 de Argiolas de su 2024. Sa terra è sidia de acqua, è un'annata di spruzzo zicca sa registrata san Sardegna. Poi che un vago di frescura e si parà e sa basca, i scarabinieri si cuanta a sotto di una variga e mattasa. In sintesi, donata de buffai, ai scanis molecolari che fu in pinnauso de disi, impari a issusu, in cerca di una femmina, Francesca Deida, 42 annos. Sparessi a dei 38 disi de sa dumu sua in Santo Sparao. Sabidda conoscia in tutto su mondo posarti de venuccio sciola e poi smuralesi cosa sua che fonti spantosus e connotus.

i militari si da circa da sta femmina senza si basiare. Mentre sa su PM de sta procura de Casteddu, Marco Cocco, de oras e oras e sta interrogando il suo pupito de sa femmina, Igor Sollai, 43 anni, accabbao in sa galera de Uda sotto di Argiolas, 10 disegnantesi, con sa accusa di omicidio volontario e poi si guau su corpo su de sa femmina. E senesimo interrogatorio. Isso, già è del momento che vi asparessia, è pura apustisi che diante arrestao, declara ad essi innocenti. Narrara ai inquirenti di non uscire i tavini a pavato sa mollere. Isso sostiene di chi issa, sin de boffi andai de gana sua e de non dessi prosuntendia. Annao, sapega un rempuso de vasio, poi ta non andamoso di accordo. E tu non era sicuro. Subiamme du stringere, cercando di dove a rui e di ottenere sapere rare. Ma su 18 di Argiolas del 2024, isunica sapere rare e confirmasa da sdonante scarabinieri e scanese molecolare a Francesca Deida, calincuno da boccia.

su corpus da cantante proprio accanto a s'arruga orientale sarda beccia andi paga su disa innantisi che vi asparessia e antagattao su bite dentale cosa sua s'accappatoio e un beauty case. Su corpus è sta entro di un bussone in mano nieto sportivo de costoso che si impara a andare a fare palestra e accanto a suo corpus ci fonte una scanto matigetta sa che forse si e andate per servire o fonte serbiasa poco è meglio su suo corpus. L'interrogatorio del suo marito de Francesca si firma da due militari si desarma e su dottori legali poverenti con due sacco e comprendenti che suo corpus è proprio questo de Francesca. Scetti 4 mesi appustisi, i corsollai, posto in difficoltà, desprova smedas a recortas a desinquirentisi, confessata, sommicidio. E ammettere che da bocci a esso. Se ostetti o Deo, conta la SUVM, che da bocci a, in sintesi di un certo un domo, in santo sparao, su mentre si chissa, fiera sul divano, posa riposai. Di zaccara conca, porta a smeda un marteddo, mai agattao. Mentre si sa, cercherà di si difendi, ma debbadasa. Appustesi, picherà su corposo e dovonerà entro di questo bussone e do porterà in sa zona di Santuido, accanto a des orientali beccia, onde cercherà di tuguai, imperendi vuru questa smatticetta che io snao innantesi. Ingunesi, inchietta puro attrusa cosa, effetti personali che appostisi anta ben agattato su dei carabinieri e proprio questa zona anta agganciato su segnali GPS del suo furgone dei corsollai un elemento questo che domani resistrentasa e porterà gli investigatori a cercare il suo corpo in questo sarto.

Solai non dà una spiegazione denuda per su movente. HPA o Barire ha un'assicurazione de vita po 100.000 euro che Francesca Deida gli ha fatto e che esso gli ha resto incasciato. Ma confermerà uno scantellamento HPA sul suo comportamento suo a postesi del suo delitto. Del suo 10 de maio di sparizione, vince a s'arresto, sommini che Francesca Deida gli accogliao. E chi verrà a capire con isso, per l'otto Savera, cercherà di depistare e cuare questo femminicidio. Francesca traballerà in un call center e esso fa in diventa da essere issa, da essere sa mollere, mandare una mail al suo responsabile di sa sozierare. Licenziandosi. Quando i collega sa di traballo contattano a Francesca con un messaggio per scegliere sul motivo di questa decisione, esso vende l'ora vinta ad essere sa mollere a rispondere con poco fueddos. Frase sa frirasa. Che momento in pensamento scollega a suo punto chi una di scollega zerrerà Andrea suvrale de Francesca può domandare se intervento de scarabinerisi. In suo proprio rempuso concordanta una trampa a Igor Solai proprio con un messaggio in suo telefonello che sta andando di un vantommatico inesistente collega no de traballo e Igor arruire in zarrezza. Le indagini dei militari e del suo comando provinciale di Casteddu andano in Nantesi, a San Muda, e passo passo. Come ti saveri cosa fatto su dei specialisti del suo RIS, entro de sa domo de Santo Sparao? Esperto su del suo raggruppamento investigazioni scientifiche, ha cattantando un elemento su Graroso, e che compronta con su che succede. A pezzo del suo divano, mancai i suoi ha cercato di sciacquare rotto con avarecchina, solventi, ci fonti a suo proprio arrasto del suo sangue di Francesca. Is proprio sprovasa, ben interregorta senza macchina, onde vi ha stato portato con suo bussone, con suo corpo, e che si autotrasportarono a circa due bende. Nessun arrasto, invece, del suo telefono, de sa femmina, imparavo a rispondere ai collega del traballo e ai parentesi. E nemmanco s'arma del suo delitto, con un martello de murarore, con su manico de gomma, a un defunto avarrauso rastoso a pezzo del suo corpo de sa vittima. Su 26 de Vriargio, del suo 2025, Saula de sa corte de assise del suo tribunale de Casteddu è preneggente. Candù Igor Solai si zezzeri in suo gabbiotto, dinanzi ai giudici. Non tu casterà mai in faccia, Andrea, suvrere de sa mollere, o scollega sa de traballo de Francesca che, grazie a questo spensamento son zoro, tante fatte cabba in galera. Ingrugiata sa mirara de sa mamma e de suo babbo che sa catta tan funda sa posento, e cosa de sa avvocato suso, Carlo de Murtasa e Laura Pirarba, ma poi si zezzeri. E avrà freno. Porotto sapremo udienza del suo processo posto delitto. Bivviera poi isso. Naranta ai giornalisti, persone che conoscente a Francesca in foresa de Saula, a capo di sua udienza. Fai andare ogni cosa a pare. Torrantannai con is lagrimas in is ogos. Forse se è proprio Savini del suo rapporto un zoro. De sa veruccia che ci viene tra di esso, considerava che Solai, prima del suo femminicidio, gli ha cominciato a esibire con un'altra femmina. E forse se questo avesse fatto nascere questa discussione in domo, è questo certo che sta accabando su sangue, oppure è stata questa assicurazione di 100.000 euro, che avesse permesso a s'autotrasportatore di cambiare vita. E questo è questo che sostiene questa accusa.

Isso non mai donau spiegazioni se di aderos de su boita da boccea. Manco su duso de argiolas de su 2025. Non fa passare manco un anno a possesi de su femminicidio quando i giudici de sa corte d'assisi leggenti sa sentenza de condanna. Ergastolo, con un anno di isolamento diurno. Nessuno sconto da pena, commenta domandò sa difesa. I giudici si confirmano si impianta accusatorio del PM Marco Cocco a riconoscendo aggravantesi dessa premeditazione, dessa crueltà e dessa difesa minorata. E stannai che essa essendo più debili non si vuole difendere con un uomo più forte, commenta esso. Ma non riconoscente cuda des motivus utilis. Sollai veni condannato pure a pagare una provvisionale di 100.000 euro de rete esecutiva a suvrade de Francesca. S'autotrasportatore ascolta sa sentenza senza muove manco un uscillo, fermo, i sbrazzi accanto del suo corpo e sa mirare i giudici, nessun pentimento, nessuna lacrima. Appussisi dessa leggitura a mettere gli agenti dessa polizia penitenziaria che ci durò ranta, a ponne, in galera. Saula avarra ferma e sentendere subispisio degli inarassista studenzia, sentendeti sfueddo su dei sabocausi che rispondenti ai spreguntas dei giornalisti e sa voce de suo frate, de Francesca, Andrea Deida. Se avrai già la vostra condanna, tornerà a scronistasa. Ma su che è sul serio, non la cambiai. Sorre mia, non c'esti e non c'eresti brusso.

0: facubrosu de un an apostesi, su 20 de marzo de su 2026, saula de sa corte de assise de appello de su tribunale de Casteddu parere una de cussa sa apposentos de un cinema onde funti torrendo a fai birri su proprio film. Una pellicola però che non este in beccia la bonudda, posché tutto in sa conca des protagonistas e de chi ne esso un frendi, posa morte de Francesca De Edda. Esattori funti proprio su de sa nova sao, Igor Sollai, setto in su gabbiotto riservato in puttauso, e vestito con una variga de jeans e con una felpa. In socoso firmoso, faccia esavocauso Suso, Laura Pirarba e Carlo De Murtas, e faccia i giudici. Samira Rasua Sigiri hanno bolli in grugiaico da De Andrea De Ida, su Vradi, De Francesca, senza accanto a desavocau Gianfranco Piscitelli, e manco guda de Zizioso, de sa femmina, assistioso desavocauso Roberto Pugeddu e Pamela Marianna Piras. Sagatantarottosu costituisu parti civili. I giudici depiti scioverai si confirmai o no sa sentenza di primo grado con sa condanna a s'ergastolo accappiata a un anno di isolamento diurno. Depiti valutai si confirmai s'impianto de sa accusa a riconoscendi sa aggravantesi de sa premeditazione, de sa crueldade e de sa difesa minorata. A pezzo su de custus elementosu c'è in gioco su possibili sconto de pena domandato su collegio de sa difesa. A commenzo de su udienza e su procuratore generale, Luigi Patronaggio, che rappresenta sa accusa, a domandai a sa corte d'assise di appello de confirmai sa sentenza de primo grado e de aggiungi sa norma noa de s'indegnitadi a eredai, cosa che in italiano si narrerà indegnità a succedere. Sebbene d'applicata, Igor Sollai non la può entrare in sereditare da sa mullere e duncasa non la può incasciare su dinai di una vendita eventuale de sa domo de Santo Sparao o di altro benes. Su procuratore generale non si firma la scelta di questa richiesta e si gira fuori dai del suo comportamento che attento si imputtao andando in indagini. Su tali nendi su fatto che ragionava vaga e nuda a postisi dessa confessione e a postisi da candanta gattao su corpo su de Francesca De Ida. Sa confessione de Sollai, narrata in saula Patronaggio, non è senza dudasa, chistioni spago grarasa e tentativo su de si scampa e sa vena de sergastolo. A postisi naravuro che non ha mai fatto gattare s'arma de su delitto e manco su telefonetto de sa femmina. A simbressi, sa difesa narra che nessuno ha mai provato che Sollai ha padonato paga giudo e manco è stato dimostrata sa crueltà. Francesca, poreressi morta già e gando, è stata corpia con suo primo corpo de martello, sostenente Sabogaus. I giudici della corte d'assise d'appello ci volenti pagu ora, se può dire. Confirmendi sa sentenza di primo grado, nessuno sconto possa avere a desergastolo. Arruire, invece, sa aggravante dessa crueltà. Ascoltaso s'intervista a Carlo De Murtas, s'avvocato de Igor Sollai.
1: Sa gira passara, su 20 di questo mese, è su fatto su processo nuovo di Igor Sollai, a inantisi dessa corte d'assise de Casteddu. Su procuratori generali, dottor Patronaggio, a periodo confermai tutta sa sentenza, narendo che si imputtao a bocciu sa pubidda con tutti sa aggravantisi già confermata sa stessa corte d'assise in primo grado. I spartis civilis, antiperiu per issasa, debbo che essa appello nostro e de confermai sa prima sentenza. In suo primo grado fu si sarrenesciuso andò che essa aggravanti dei futuri motivi. A Savini, se sarrenesciuso andiva a pesare un'altra aggravanti, custa dessa crudeltà. Poiché non ci via sa prova che sa poveritta Francesca fu via quando Igor Daronau isatru scorpur de massetta. Sa corti, commento esperiurnosu, a peribogau issi usu de Francesca cavurinti parte civile con isabogausu Piras e Pugeddu, poiché non teniant nessuno diretto de ottenni dinari de simputau. A confermau sa posizione di Andrea, su verdi de Francesca, canosu non iausu contestau. In moi, se aspettando sa sentenza, sa corte incide Pippone in 90 disi. Cando da Rigeuto decide su con Igor e Tavai, che andà in Cassazione con su terzo grado.
0: Igor Sollai non era poi entrato in serenità di poeta che i giudici, che ha applicato questa norma nuova, narranta che sti indegno a succede. Avaranta senza risarcimento esizioso che si viene fatto sparti civili. Finza sa, quando su giugi via leggendo questa sentenza di appello, Igor Sollai avarrerà fermo, non si tremere, ascolterà il fuedo dei giugi e appusisi fuedara con il avvocato cosa sua. Avettare i agenti della polizia de Uda e bessirà fuori da sala senza si vorrei. E avrà un vero che sa ne. Annau il giornalista sa avvocato Gianfranco Piscitelli come intende questa decisione dei giugi. Non ha mai domandato scusa. E manco oi, c'è calausogoso. Proso che un femminicidio custa estetti a una genia da strage, considerando questa quantità di agenti che sono freddi per morire di questa storia. Un dolore che non tiene l'acqua, se posso soffrire di Francesca Dei, da voi zio, poi amica sua e poi scollega di traballo. Cosa scollega del suo call center, che non ti mai boffio questionare di essa, che non ti mai boffio vuoi dare un pezzo su questa questione facesse le camere, ma che grazie a questo che hanno fatto, al sospetto che hanno dentro, hanno permesso di dare a ottenere giustizia.

Es ascoltau Umbras de Sardegna, un programma produzio de sa socio culturale Arveschida in parisi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è de Andrea Deida, che ha riscritto sconto su questo programma in parisi con Ivan Maroggio, Mauro Piretta, Manuel Scordo, Mauro Lotto. Sa voce è de Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia Tegortes. Fonico Mauro Bess po Terra de Punt. Esperto su de lingua Andrea Deida, Elio Turno Artemalle, Ivan Marongio, Mauro Piredda, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punt. Attività di vatta con suo contributo dessa regione Sardegna, imprentas 2025-2026, lei regionali 22 del 2018, articolo 22.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018. RTS Radio Televisione Sarda presenta da Postali Blues, un programma di Paolo Carboni, a incuru di Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida.
2: Sa domanda che mi va inti sempre di amico su domenico quando ando a mi buffare un cappuccino freddo in su bar esti. Ma in su postale, non si mai caricato gente famosa. E te la pollina, Deo sono che non è da mera che fare questo traballo. Quando traballa con mente e guardia giurare, in una banca una porta e abbio a Francesco Ricci.

poco mente manorba può portare sa chita da de giumento passa a manzare da Benito Urgu e mi è capitato che ando a potrà ballare come mente bagnino una borta da sventare una rapina in su bar del suo stabilimento balneare del suo poetto. Mentre ricordo che avvia sezione in sa veretta a sotto il suo soli con un occhio via vende cruciverba sa facilitate in sa settimana animistica e con un sattro che astiende questa spivella se che viene andare in verso la bocca a un certo punto in cui mi sentendo in bocca agitare, agitare, a ciappa e slabrare s'agitore mi indiveso e bio a signor Marietto del suo bar a serio su correndi con tutti i ladroni secondo una sacchettetta prena di s'incasso dessa di del suo bar fianta dus furunco su ammosso su posso derrubare il dinai posso comporare sa droga isfrare si bruvura due spigna smalarita sghibianta sa dannazione de beccizzetta sa bottega sa stangu sa bar si biara che avunti fatto su le coccane che currianta con mette vuriti su ma ianta sbagliao e invece sa decurri a piazza strada ianta picao possa playa tutto sa gente di rerombrelloni si perda sa frisbee carireta sa lattina sa birra ma gusto su currianta sa artenda asciuga a mano su gente sderrigare e fendi che a lughetta sa che si fa fraccai. Un casino, un certo punto, questi due frari si arribano in sordo e sommari accanto a te un peralò. Pianta circondato e uno dei frari si bruffa e di farisi. Non mi ero chiesto se che stata accusaris. E tutto spramato, a un certo punto, una sventura da demente, i frari si frum, a pianta in su peralò e... Se vunti in su mari, sa gente a sierra su, se riescano a bilersi, polizia, Marietto, frangenti, arribodeo. Non c'è sta bisogno della polizia, e noi c'è su bagnino, là sbrazzo su, piegano un remo, ci alzi un sabracca da salvataggio e tutto buon panda si rico su due strauluso e men che non si dica. A fianco questo due sburzi e ti fa su piccio che a capra sa picca torrai su dinai. Questo su due incomincia a mispurai e si rianta la che ci renoso sari sbarendi la che ci renoso spuru ferenoso ferenoso ai che ne sei snarendi faccio una manovra tagli a su luna rossa ma a costo pico su remo colpo uno colpo due a su vestito e i due frari si scinicaso e a goa a capi superalo e tra gli applausi della gente in Savlaia si dovrà arriva in sumari, derando colazione gratis per tutti gli stati. Non ci pensai bene, si deve rispondi quando calcolo minare la gente famosa mi ha caricato. Doseo uno che fa su servizio porotto su e derotto su gentilezza, cortesia, a salvace desautista sa ciappuzzo su e arto su a pilo su ganuru su chi mi ho in tv rai su posto. Oio, quando io sono guidando, mi viene in tacconca rotto gusto spensamento, sa? Beh, là, messaggio. Bandi pigai, a sa firmare, dos clienti, che a stedo via smaglia.

E tocca che ha cominciato su questa bella deriva, mi distiro, c'hai vago vago. Insanzo, stiamo attenti, da vengo, sta macchina su, a knaffata, e già si è opposto bene, non riuscì chi ha papigato, sta macchina, che su postale chi dà per avvicato, questo pittone, che durasse sempre in mezzo sbrora, e vabbè che dunque addozza, ma ci devo questionare con questo sannore, tocca caoi, fammi da lui, ah, andaos, ma volta sa, non riuscì, te mi intendo scoffavo a fare un traballo, chiesti a giri ottai con sa macchina, a picciocchino, eh? Mi dia me segreto grasi, che hanno un manti donò, stava attenti, camiantessi, pagao, poi guidai, bello, e poi, a me mi piace, a questionai, a rovi ai genti noa, e domanda se, e questo da rispondi, e narante e non narante, e tu sei singui, e ti va a cantare, però mi tocca amici ti a volta se che non ci sienta radio microfoni che su svizzero un'ara questo di Raffaia gratis, oh è fratelli mio a cosa e ci non mi dirà fare, però dai se ho scoffato a fare questo traballo mo deppo andai mantinato di andai andivicai d'uso in su billetto c'è scritto Andrea Poddus Andrea Poddus adesso su sangunao po te non la puoi, Poddi che tu conosci, Andrea Poddu, boh, mamma, fare questa cosa, tocca che ando a indicare questo sannori, Andrea Poddu, boh.

0: bella San Mino, bella Sagresia, sti sempre bella, là, là, fammi una a cappello, un altro a giubbotto di questo su impedi, Dainese, fammi dopo, là.
1: Oggi, vuoi stenti, si vuoi
0: razziare? Salve le picciocchette,
2: oh, sono maestro, a noi andare.
0: Anno ando, da quando andi pigai i clienti, sì. Arzi hai assoso.
2: Volevo uscire che si ci porta da... Dopo andiamo a un concerto.
0: A un concerto?
2: E devo coppare se su incarrerendo per un concerto.
0: Ma proprio un concerto che
2: ti no, dopo subire la nostra è tutto. Se penso esibire.
0: Cissu, se esibire. Castia, devo via, via, vendo un arrangiamento a pizzo da sta gente famosa e zacchiti, gente famosa.
1: Ma mio, un'ora non ho fatto.
0: Arziaga o Lubiri, vai, uno e due.
2: Tocca, dai, mi posso sezzi noi, Deo?
0: Sì, sì, sezzi, da buonissimo.
2: Bello, calletti, calletti, e pensi che allora il culo te varago?
0: No, è riscaldamento.
1: Ah, tocca, magari mi vado proprio su, su finestri.
0: Questo su punti, questo su punti.
2: Bello, questa schiena, questo è bello.
0: Optional, dinanta optional del suo furgone. E da dinanta tu, dici ok?
1: Deo, a me mi dinanta a Marco, mi dinanta.
0: Marco?
1: Marco,
0: ah, e tu?
2: Deo, sei Antonello. Però posso essere il referendo puro.
0: Reverendo.
2: Non si mai intendi un remona.
0: E
2: te
0: si fatto cosa?
2: E te lo sei
0: un... si fatto scuola per diventare preti?
2: E... Ua che due differenti. Non è una scuola, è una cosa... Una missa che si fa di brusso a tre today. Allora.
0: Ah,
2: E brusso cosa devi cioccare.
0: Reverendo. Ma te più tessi di questo su chi ti nanta all'umminci sugli adessi.
2: Specie cosa di esce.
0: E tu gli all'umminci sono di tennis?
1: A me mamma mi c'è già Marco. E in Sarruga mi sei andata su Vuote Fontana.
0: Su Vuote Fontana?
1: C'è sono un gruppo de Bruce de Bintanno so, in Castello che vi sul rap.
0: No, vai, rap.
1: Bello, in sardo.
0: In sardo?
1: Bello.
2: A balla, beh, devo coppare questa proprio minestra, Sadro po' sadro, rap po' rap.
0: E mi fai piacere in merda. Ma ascoltai, ma e noi è questo concerto?
2: Ah, sì, aspetta, i fudi, dopo su Viale Diaz, su stadio, giusto, su Sattao, Viale Diaz, e vuda ca...
1: Momenti da una, sa seconda traversa a destra.
2: Sa seconda a destra.
1: A destra,
0: ma sul locale di Nantes, sa seconda a destra.
1: Una cosa ahi,
2: Santi, no, specie cosa, però no, momenti arriva i sanguini, due sergenti a
1: tu, cala sinti in cunis, tu ci cala sanguinis.
0: Deo, questa cosa del sul rap... Ma è sempre piace questa musica chiesti tutto questionato alle strade, strade, strade, strade, strade, strade, e poi e tutto sfuggito su torranta, si incascianta. Deo, Castiago, Deo, ma è sempre venga gana da cantare. Ma prima te fai questa canzone, tenete pazienza, che è molto più. Mi devo firmare che c'è un amico mio che mi deve dipendere una sacchetta di goccio. Ah, per te, va, guago?
2: Ehi, dopo.

0: spezzandosi. Si indirizzo e custo in cui c'è venuto questo di San Noris, però devo sto cercando di uno scetti. E no, non c'è nessuno. So. No, ma accosto. Perdonami, scusai, devo essere dei subostali blues. Una zerriamo, Andrea Poddus. Fuiste?
1: No, non è solo Poduso. Poduso. Zeus Duz.
0: Ah, Duz Andrea. Oh, mi dante scritto mai. Devo pulire. Poduz, pensa che avessero un sanguino. Duz Andrea.
2: Duz,
0: oh.
2: Ma tu che duzu?
0: Ma tu che duzu? Perdonami, ricordami. Deo, Zeus Autista, Zeus Renzo, Mera Pregeri, Subostali Blues, al vostro servizio.
2: Pregeri, a me mi ranno Andrea.
0: Andrea, tutti tu Andrea. E Zanzo, fai una cosa. Sannorisi, fai una cosa. Zanzo, aziai, se sei caricato, Deo, andi doppio andai, mi desannai andendo. Intanto i moi si doppio su picai, de mese parteuso. Se sei. E Zanzo. Per la precedente si conosce, picciocco su, Sannorisi, si può su donare del tu, si fa precedere, no?
2: Sì, mandi sì. Pure, mandi pure.
0: Andato, vabbè, che meno bandi di su, mi hanno delle, insomma.
1: Tengo a certe. Prima di tu.
0: Tocca a tornare perché del rispetto. Andi si ci deve portare?
2: C'è due scesi, tanti no?
0: No, mattino c'è di ben, non devi fare due spesso, cioè Andrea, po' dus, non riusciamo, andi su Sandendi.
1: Sono andando a Elmasa.
0: A Elmasa, all'aeroporto, tiraosa all'aeroporto, dai. Aspettaga di due frecce, no? Don attenzione, da, appu di Raufre, appu di Raufre, c'è tutti i chimicasti, sai? Oh, questa marcia è sempre tosta, la tocca che andava, perdonami,
1: No, anzi.
0: Bagaglio sono tutto bagagliero, se ne è messo
2: tutto, ma arrivavo su in mezz'oretta, poi
0: No, mezz'oretta, cioè ci futti tra ballo su e cancuno a deviazione, da mi tocca da fare. In Sardegna chi non ci punti deviazione si va di legge chi non ci sia. E ta che pozzo Deo sei un autista ficchetto. Posso domandare ta se sa all'aeroporto
1: aeroporto.
0: Viaggio?
1: Bisogna andare è un viaggio di andare all'aeroporto, questo è un viaggio.
2: Ah, viaggio ma a lungo, mezz'ora in auto.
0: No, ma no, un'otta a ribauso a aeroporto. Cioè che i vozzi.
1: Un'otta a ribauso a aeroporto, se a ribauso e ho fatto su viaggio, poi muoi.
0: Ma te sei agenti segreti, no? Non mi do.
2: Segreti vago, ma tocca a non in nuda, tocca.
0: Ah, non toccherà, cioè non mi do lei, no. Ci posso arrivare?
2: Che arriva intanto
0: devo fare una domanda. Andrea ma è desangunato tutti e due su Andrea tu
1: Deo Serra
0: e tu Andrea
2: Pau
0: Andrea Serra ita ci posso arrivare ita traballo fai Andrea
1: è un traballo su chi faccio Deo
2: Castia, buon mese, è stato un traballo bello, io c'è un traballo bello, una cosa dici.
0: Ma non si può ricomprendere, te.
1: Narauso che traballo con Pipius.
0: Ah, traballo con Pipius, ma tipo dottore, pediatra?
1: No,
0: è pediatra.
1: Mancai a potraballare a intro di uno spirale.
0: Ah, Zanzo, ma ci posso arrivare. Invece da lui, Andrea Pau. Tutta traballo è chi fai? Sì.
2: No, pa voglio allovare su chi andavo su San Migo mio, ma devo pure traballo con spicciocco, se spicciocca.
0: Ti taborisessi, non riuscivo a un baby parking, una attività. No.
2: Castiami bene, là, sei sportivo, sei atletico. Pazzo.
0: E te avanzi, ma fare i minci pensare, ma devo un carrello in Saia, cadde ci saia con Casario Porto e già ci rompo, aspetta che già ci rompo.

0: Да, фрага су. No, ma se scarraga punti frisca, sa fraga da sa.
1: Ma che? Dai, punti belli.
0: Custos clienti si denti, sempre come ti dire questa cosa del no li papai cosa sarda. Devo tengo un amico mio questa cosa, una volta ma venti ostionisi e ostriche. Mi da sa papà da sa gruas. In pausa a pranzo.
2: A me fai male.
0: La che bella. Viviane, questa cosa del sul rap. Devo mo, ci ha sempre provato. Pigo su furgoni e zacco su stradoni, ago ad orru e mi pappu un ostioni. Torra.
2: Una cosa ici. Ma poi rifai meglio.
0: E questo è su massimo che dopo su fai cantando. Questa poi a me mi devo so da un'altra genia, devo so pro cantanti si poteva un nai. E invece se tu che a mo, fammi intendere una canzone che mo te stai andando a fare su concerto.
2: Che bevi disincostare era sicuro, uscisi sa cosa ma resti stai in un'altra pira che mi decisi. No, mi sono proprio disfuato.
1: C'ha fame, io ho parlato. La su cracker, vabbè che avevo tu cracker in buscia.
0: Aspetta, vai di buffare qua acqua che abbiamo su. Tu in Italia si.
1: Ma devo usare me sto un momento.
0: Ma se. Mamma figurati, e come ti ha pubblicato questa curva con questa macchina? Che evidentemente tocca a guidare un poco brusa bello. Ascolta poco poco, in sintesi che Marco suoa e buffendi acqua. Tu invece sa. De noi è chi sei?
1: Te di penso da lontano Maracalagoni. Se una vita prolungo su nomini di canto dritto da
0: insieme tutto. Ma reso sesi.
1: Teni pago fa lavoro, Maracalagone, sai ci vuole, da conosciti tutto, in tutto il mondo, posso allungare su nomini. Ma è questa bellezza sabita che ti manca, davvero c'è gente in manca, ecco questo c'è questa vita, devo essere uno di questo tallo là.
0: Cassia Ridda, tu come ti chistionera e già i vendi, e si intende di già questa musica, GST. Ma non vedi che ci arrenesci di isso, con su vuoi tu tallo, antibogai, una scante in rima, sai la cosa, non vedi che suoa. Mio lo cos'è su concerto? Sì, suona di sigiti, da tallo a tallo, mo' è bieuso.
1: Andà bene, iniziando battallo, un diesu de sudallo, tal dei tali, reverendo, pasci di commenti animali, e sci di fai su fatto su, nuesti una bambola voduchi da po' di punci, ma chioli sungi su strumento pronto vuol dire un fundi, e reverendo questa rima mica si confondi, fundi su motori non penso, reverendo esti sempre intenso, quando fai sa cosa bella preziosa, vostra gente che ascolta, non sei Teresa di Calcutta, Gesù scidi, non sei predi, esibidi, ma quando mi esibisco, cavolo, è che non disco, no?
0: Allora,
2: dobbiamo sudarlo che grazie ducesi che traballo non ci ando. E da i cigli ducesi non mi spanto. Ha provato una tarima di ducesi come un mattone da posto da ganto. E noi, magate impara reverendo. Di faccio una tarima te le dico e te la splendo. Quando arrivo sicuramente non mi ammacchio. Di faccio una tarima di ducesi mi presento caso io mangio smarco.
0: Oh, tenei pazienza, mamma mi pare che in quest'acqua ci via da. No, è sta quadrenti, no?
2: No, ma ti commenti da lanta? Molli?
0: Ascoltai, ma uno esti Maresu e tu invece sta tenendo.
2: Io sono Quartesu e vengo da Fontaneottus.
0: Fontaneottus? E noi è Fontaneottus?
2: Il suo scrigno da Campidano, inculato, inculato.
0: Che poi è il logo de grandi tradizioni, sia i CS.
2: Grandi tradizioni, grandi cantatori.
0: È vero.
2: Io sono il maestro Antonio Ivani. Anche a noi, nasce in Fontaneottus so, e orgoglio guardese.
0: Ma mi pare che Augusto Antonio Pani una volta di Auvinzio si è portato con il suo stalletto, tu scesi. Impari, ecco, ma impari a un picciocco che so, è la uneta sa che fai di Sangunau Tansu. Questo picciocco di
2: Stefano.
0: Stefani, ecco lui. Stefano cara, non Tansu, cara.
2: Stefano
0: è vero, ma ascolta un'altra cosa invece, sa. Come ti rinciagata sa, in questa dimensione de Fontaneottus, che è vicino antico, de grande connotto, de grande tradizione, si, in quarto Sant'Aleni, e a cosa tutta questa cosa che girotto in conca tua de vai sul rapper?
2: Una cosa che ho fatto proprio con questa cosa da bottai ai nantes e in fora su quartieri nostro. Quando noi siamo picciocchetti, dove erano quartieri, una cosa. Mera con noi, tu scetti questa cosa a
0: possa, e pianta sa sagra dessa dessa bussinara sa virara,
2: e non c'è, e non c'è.
0: Pianta, poi sa zappulare a terra, viene un bello drucci.
2: C'è pianta, c'è pianta. Quindi, siccome ti non vedono quartieri, ma da tranquillo, noi siamo una generazione di picciocchetti, sono un pochino dovrosi in gamba, e se ci cavo, de portare ai fora in giro un po'. Si incomincia a fare scelte in castello, poi dopo so, è partita questa cosa, rigiro tutto senza in Italia, sono partito Fontani 8, sono rotto su due conoscenti in ogni abita, proprio perché ci sono partito un noso.
0: È una cosa bella c'è da me, da gusta.
2: Una cosa che più che altro è mera una riposica, idea, cambiai, su sentito che daremmo su già tra ciao là.
0: Casti a Deo quando guido e carico gente a ici spantosa che mi conta la cosa se ci bella sa mieni rigana de ci gattai sa versa l'altra vi commenti sono da questo furgoncino. Ascolta una cosa invece, tu maresu e dotto questo macchiore commenti e te succedio fiante in
1: ma perciò che dovete che voce di aici? Sa brulle come sta si scolla media, sa? Tu non puoi stare una cosa che il scopaggio di Vienta Sanrima, ti Vienta Sabattuta, intrasta su bar e vusti sfutti o dessuno dessatro, de piaste imparai a rispondi. E questa cosa c'è sempre stetti, a fiesta una picchiettata e ci fu di su zio che fu cantatore e ti rispondi da muttetto, se cose, quindi tu di piaste conosci su modo te. Guerrai a fueduso. Però non è che fosse il rap americano, fu di sa genuinità di desarditari, no? I battuta sa passanta la sprangioso anche a si sfidanta i zio su vanni mutetto. Se tu hai ascoltato questa gente, però fu di sempre spazioso. Ecco sa regine spazio, a barrai a pizza su dei problemi, se no a pizzo su e poi da gastiai sempre con suo stile con sa rima ci cai de fai poesia.
0: Ah, canta gastia questa cosa, ma questa su vuoi du poesia picciocchetto su mi vai di Benny Gana devi firma in saia e domanda questo tra me con mio si sì, mi deve donare una piscia da caso, tenei pazienza che andiamo aspettando.

0: Intanto su come ti sa guida tutto a posto, come ti sei su frio, su calenti, no. Aver finestrino su no,
1: per me andava bene di oggi, i stampo sono venuti a corparo.
0: Certo, ma hai picato dei mesi su postali blues? Sapri molto che sapri molto. Chiazzi,
2: no, no, sapri molto.
0: Sei stato scoffato, eh? Sì, ah, puoi accapitare lei le pittoni, guidato. No, è una brava persona, un bravo collega, si è cattato su bene. Però perché non riuscivo, te questa questione, perché questo è questo di bidesatto. Te li gusta questionare questo perché non riuscivo, non sa cattavo su me
1: e tu hai un disegno
0: te lo sei caputo il riso te lo sei caputo il riso disantico su non più di siete caputo Andrea Serra che sta venendo in me tu ti trovi e tu hai pipì se lo spirai comprendi che sta se stanno andando a fare a stare opportuno no?
1: Allora i moi scetti con i pipì se lo spirai dopo posto da una parte prima fia con i spepioso in sospirale, ma non so dottori.
0: No, ma questa cosa non da pozzo comprende, certo. Non pozzo comprende, portami fai si fare, ma da me scusa, ma ti pare la maniera di andare in macchina, questa 131, con tutti i straballo che ci fu. Scusami, Andrea, scusami. Cioè, come te questa cosa, spepioso spirale, ma ti accentri, no, non ci sei un pezzo.
1: Cioè, accentri più si rompe lui, a solo, mica di tu pozzo se so gioco che è costo.
0: E se poi... sei andando a Sergio Porto, può questa cosa, può questo... non c'è stesso mistero, non si può ricomprendere. Andrea Pao, invece da lui, i te che vai si non può comprendere, la parte di questi picciocchi su, allenatori. Allenatori
2: cioè,
0: del
2: basket.
0: Allenatori del basket.
2: Un pacchetto allenatori de Favas.
0: De Favas.
2: Questa conto Favas su bruschetto.
0: Fra Wancia, poco prendi, poco prendi. Non ti conosci altro su Fra Wancia. Se tu fai si deve trabbare, ti paganta.
2: Non mi paganta bene, ma mi paganta.
0: Non ti paganta bene, ma mi
2: paganta. Di 100 bindi, ma mi paganta.
0: Insomma, it se sono andando a fare a stare aeroporto, non si vuole comprendere.
1: No, si vuole ricomprendere se ci ha ribasato, comprendi? Non è che volevo snare tu un osso, giusto?
0: Vabbè, dai, dopo mi già se lo intendi. Insomma, tu traballa Andrea Serra, in sospira come ti stai?
1: No, traballo così in sospira.
0: Già si sono connotto su 2 minuti.
1: Mi hanno dimesso.
0: Dimesso. A San Marco. E com'è te che funziona? Finza quando tu fai questo trabbaglio?
1: Finza quando tu fai... ma entriamo, donna Mangiano, e di bessimo a meri.
0: A sospirare?
1: Bessimo a meri.
0: Ma isto in sospirare?
1: E come ti ha sfatato?
0: Maestro! Ah, comprendo, ma no, spippius, non sono dottori, ma isto a sospirare?
1: Vemo maestro in sospirare, microcittemi quantoni occhiao di via genere a chiedere.
0: E tu verresti su maestro di tutti spippius a ricoverare su...
1: Tutti da ognuno che entrara, pum, dove fermamo. Tabellina, sa.
0: Tabellina,
1: sa. Ti passerà un altro di piaravare il sovrilievo. Boh, Giulio Cesare.
0: Giulio Cesare. E noscetti, doppianta, studiai e fai esami pure.
1: E ci vuole scontare.
0: Dai, Zanzo, fai il... E tu, Andrea, Zanzo, com'è te questa cosa che sei sì, il maestro de Fawaz?
2: Poi t'addeo... E usano che non conto su espipiedo, su espipiedo, conto, tutti i favas, cioè, un modo di contare i favas.
0: Ma se si, tu fai si diventa professori de o se si proprio uno scrittore?
2: No, sei scrittore.
0: Scrittori! Di a me segreti, grazie, che ho in sospira, ho i demi sospirare, in su vostali teremmo, insomma, dai, sopra ciao, tutta che devo fatto, cico sempre di scroccogliai, di esatto su chi fai, ti vuoi imparare cosa nosa, e sci che c'è uno maestro, e c'è uno scrittore, sempre questo mondo di spicciocco su, mi pare una cosa bella. Ah, guidaimi, un gente abile, aici. Si sa che attendi bene, tutto a posto,
1: sta
0: guida, non è che si piega di canamagua,
2: no, che ci da fare se a non di cassare tutto questo stampo su questa strada?
0: Questo non ci posso fare nulla, ma insomma, però questa cosa mi dole nai o non mi dole? Chi mi dole nai? Ita se sta andando a fare a stare un po'.
1: Ma so gioco che è questo.
0: E tanto si fare una cosa, mi pare che questi cosa deo non riuscì che sei sposato su caffetteri, sì. Non caffettera, sa. Se si da po' caffè, sei ti picavo su caffetteddu?
2: De caffè in atto per me.
0: Andava, intanto si fermava, si fare ancora anche uno 500-600 metri su, e poi si fermava su picavo caffè. Andava bene, deo mi da picavo, però questo tu su, non nanta nulla. Non manco, ma quante si brava persona, boh. Deo mi toccherà di scombinare su caffè, andò se nanti,

0: La vai a traviscente gas, bella è, fraga. Ma questo mi gioca del delicato,
1: no, papunuta.
2: Bello.
0: Tammo su, fammi. No. Ha perdio. Bidasato contro Paoli Gerrei ha perdio 3-0. Tenete pazienza, ragazzi. Mi sta arrivando un messaggio del padrino mio che. Mamma mia, oh, devo usare un macco. Posso giocare su pallone. Aspettava qua che passando un'ambulanza, tenete pazienza.
1: Vabbè, posso giocare su pallone, sa macco.
0: Aspetta, aspetta. Sempre delicatezza, ciolle. Quando va a Santa, questo mezzo sulla sirena a tutto spiano, devo mi firmo. Castiano, e un'altra ancora. Via. E te che vi sta nendi?
1: No, lui mi trovi a stare nendi che adesso calcio.
0: Deuseo. Ma prima io sono Marco posso Castello, ma poi devo sono Marco poi spartita.
1: Pensa se induso, Marco su posso Castello. E Duzio, poi spartita, poi te devo faccio suo scout.
0: Scout? Fillo mio pure è scout.
1: No, ma non faccio su, non andare a monti, te ando in scampo su dei palloni però. Abbi partita.
2: No, pensa, c'è fosse questo su chi ci canta. Chi ci canta vizi animali si può posantefi, si boy scout.
1: No,
2: sì, no. Boys, e Duzio, e spoliti si abbistimento.
0: È vero, no, è vero. Ma fai una bella cosa. Questa boy cosa. Scout. Rende d'onore per onorare Sant'Efesi martiri poderoso per organizzare su Youth Boys il suo carro a ICS.
1: Non è sta lì, c'è una grande per i giocatori.
0: Ma gioca no, vuoi ponne su
1: giocare Boys, no? Che non è mai, che non è mai, non è pure un altro gioco, ma non tornare su. Se sono 29 via, ragazzi.
0: Giocatore del pallone.
1: Devi giocare.
2: No, se non ti comprendevo nulla.
1: Despiti che è doso. Ah, questo già è prima tocca.
0: Ma vuoi dire se questo su punti a gola pronto su.
1: E poi vedi che tu sei sporto da una calincuno con silloggio.
0: Ma questo è su traballo cosa tua?
1: Già, devo fare su questo fatto.
0: È gente famosa. Già andato in carriera o calincuno giocatore e due?
1: Calincuno dopo in carriera.
0: Si può, se tu vuoi fare, no?
1: Calincuno dopo
0: suonare. Fammi un nomine.
1: Di Rengo. Calincuno, uno che è come un villo. Si c'è la Califa Kusabi. E giocherai, mo gioca in Romania.
0: Califa, ma questo piccio qui deve essere. Sicuramente deve essere debidano a man.
1: No, ducete di andia.
0: Debbi Debuzzo.
1: Quando arrivavo e noi in Sardegna arrivavamo a Vera, su destino arrivavo a si va a incrociare e io si incominciavo una bella scalare in pari. Dopo accompagnavo una rosa in tutta Saziara, adesso serie D, serie C, serie B.
0: Poi arrivavo in serie A
1: in Italia.
0: Serie A,
1: con su Frosinone, poi ti hai vinto su campionato. Adesso serie B a serie A, si è andato a festeggiare.
0: È vero.
1: E poi, l'anno dopo, si è andato in Romania. E si è andato a questa possibilità. E poi si è andato su bene in Romania.
0: Ma Eita, in noi gioca nel suo campo.
1: Io sono un play, regista italiano. Italiano non regista.
0: Tieni pazienza, Deo sei un mago antico, Deo sei un posto regista. Ascolta, Deo, moi io voglio domandare a questo vicio, Antonello.
2: Non la mito.
0: Deo tengo un nipote mio. Tene di 32 anni.
1: Posso carioca? Posso carioca dopo che fai giocare?
0: Naras!
1: Cani quella cosa da
0: a biliardino, dopo devo fai giocare.
1: Ne manca, già scaldato.
0: Naras!
1: A 32 ho già fatto sta carriera.
0: Ascolta, moga mannau carioca, mi vengo a conca, devo tengo. Ma. Chitarra pure tenisi.
2: Ma in nostra macchina pubblico quando io votai su una noia
0: palla. Tu sa date scareccia a uno, mi darà. Ma dai, che è sempre in macchina, zon parendo a fai su barre. Ogni volta che tu sono mi indica l'antiparra, sai? Castia, incredibile. Ma poneo su carico. E poi tengo questo strumentetto che ha nella sala un altro.

0: Oh, fera un caffè del diarero su chi ci oliere mo, questo caffetteddu, eh. Grazie Andrea, Andrea Pao, poi ne si combina un no doppi, è stato appunto, pagudeo, da si lo fai pagare, grazie, grazie.
1: Sono su dei bidas.
0: Però dicesi che ho lo controllo ai gomma, se potete che se io su, dato che sto rendo a partita, ma poi lo controllo ai gomma, sandica, lo pagu, questa macchina.
2: Abbi pagu.
3: Ma pidanciolo, pidanciolo un meta, ma si do una raso però. A suo manco da che avrà domandate. Se sante, tutte si sante.
1: Non sto andando in cui, la stessa gente, tipo, intendi, sconto su chi conta, te la prima
0: di partire. Tocca con Rosazia. Zandus, oh, il gomma sappò, fammi sinare di cosa? A me fammi sinare di?
3: Non abbiamo scritto un di...
0: Ah, proprio. No, ma te cadere su, no, se il gomma si monta a posto, torro a pony, parto, aspetta, vai qua, no, a posto, sei a posto, solo dessa macchina, grazie, no, lo te capisci non ci tengo. Mamma mia, te non ti cambia il sole, te non ti muovi, si spazzo la nosa, tocca che andavo. Ma insomma, dai, mi do lesi, dai, mi do una...
3: Eia, abbiamo scritto di te costo, ti do una raso. Noi andiamo, donna gira, a stare a porto. In Paris.
0: A partire.
3: A Castie, magari partire, a Castie sta gente che partire.
0: Come a Castie sta gente che partire?
1: Vuoto andiamo a stare a porto, vuoto andiamo a stazione. A stazione spostali, vuoto a San, nulla, ogni volta fare su questa...
0: Macchiori. Inizando non c'è questa idea che mi faccio questi affari usalleni, sei posato troppo puro che sei gente...
3: Si pragiri, castiai come ti vanti esatto, se poi comprendi.
0: Certo,
3: poi traballando con i spieppioso o contenti i scontoso, tocca lasciare come te suo mondo, è suo mondo da ascoltare ad essa gente.
0: E questa cosa si torna in suo traballo di posato pure, si deve giocare, bella, e tu che qualcosa scritto quasi... E Andrea Pau, questo mondo furao, delle cose che si scrocculiao, dei logo senza gente partire.
1: Ah, poi in qui, su logo è un di narante isfava sabrumannas. Sto partendo con più amica, sto partendo con più amico. Ed è un di furo tu e un di torro a schiega anche conto, poi spippioso o in mano su puro, pure ma toccato sa volta.
0: Poco prendo. Sì, come su chi faccio Deo? Scroccoglio e domando e poi mi torro a fare i conti certi su menconca, me sciroveddu mio se poi mi metto su gioco. Me sciroveddu su dei gusto che sorpassenti. Ma non pensi che c'è sto a macchina rompe. Non è meglio, però Mirantino, manti straullato, scesi dessa direzione del suo postale blues. Troppo lestro, io penso che sia la vostra cristiana di casa, casa n'ha fatta, Bruso andato all'estero, devo andare Bruso a vello, mi dite, mo si da mica, pago Bruso lei, oh, aperto sul finestrino, si lascia su mica pago l'aria, oh, ehi, non se la fai mai, o su dottori, questa cosa.
3: Dottore.
0: E a me mi piace di pensare dottore.
3: Dottore, maestro.
0: Ma tu con tutte le cose che si un sospirare, ma che dottore non riscavo se non ti hanno fatto nulla.
3: Ti posso prendere la temperatura. Cos'è questo? Non posso fare.
0: Poi si controlla il sollo.
3: Solo, ma a tui?
0: No, ma quando mai a re, secondo me.
3: Sta chieta.
0: E poi se si fa il suo maestro normale.
3: È normale, mi pare che uno vuoi domani.
0: Sempre eccezionale.
3: No, sempre stontonavo.
0: Sempre stontonavo,
3: però faccio su maestro.
0: E onde è che traballa?
3: A Sublano.
0: A Sublano. Maestro di scuola de sa primaria.
3: De sa primaria, de sa prima.
0: De sa prima.
3: Pipiedo su.
0: E come ti punti? Ti fanti tormentai o no?
3: Mi piace in meta.
0: Ti piace in meta.
3: Mi piace in meta.
0: E tu, il tuo tipo di picciocco su tensi, a scienti, si può, puoi fare cosa che conta?
1: Già in tutta questa Sardegna mi faccio un bello giro, da quando quei spitpiedi su 7 e 8 anni, insomma, con due denti 14, 15 anni, sicuro. Mi piace pure. Ascoltai su che mi danno a gusto su questa.
3: Certo.
1: Mi pare me da brusi interessanti a volte da su che ti dai una idea. In stasera mi andare proprio questo scambio cacciastico con spittioso.
0: E tu?
3: E questa cosa che andavo, amico mio, è proprio messa, proprio cosa. A me mi piace ascoltare spittioso su che inanta. A potrà ballare, a non sfare, uscire Andrea, all'ufficio poetico festival tutte le storie.
0: Questa poesia che c'è in sala.
3: Ufficio poetico, a regolemo su rotto di spensamento dei spippioso. Ma una cosa.
0: Aspetta che mo pongo a musichetta, questa cosa mi dà più si conta in meglio, proprio mi piace, metta la cosa.

0: fuori.
1: Oh yeah.
0: Hai fatto un firmare tutti in macchina, sapevo ci fanno la ziota che da più sonende ha passato sul finestrino e ha fatto alla bene, non mi ha da prace assieme muro.
2: Sei andata con la voce su concerto e poi sono andato su
0: no,
2: luce.
0: Ma la sei, ma che sono casa a ribasso, no,
2: sono su bello che allenta.
0: Ascolta, ma tu invece fai il gusto del traballo?
2: Allora, scusa su spazio, vuoi che su cario o cascetti le per giocare? Io non gioco in su palco, mi faccio scosa a mesa, mi spa. Su traballo con me è sempre però a girare questa musica.
0: Appariciamo con questa musica.
2: Infatti devo appariccio con il musicista, sai? Faccio nota ci anzio e faccio tutto se ho nota di gallo mi lo servirà altro.
0: Ah!
2: Sì, questo è su karma. Come ti chiedi tu, per esempio, tu che prima hai visto cobra, poi mi sei pittoni.
0: Ah, è su karma che mi piace questa cosa.
2: E devo questo karma a me. Prima sei artista e poi sei staccato.
0: Tu cosa sei uno dei gusti che si pone da mano un cai a murigare tutto questo specie se te miscelatori, sì.
2: Miscelatori. Sì, è tutto questo
3: è uno di questi che si fa i frasti mai da musicista
2: sul luce si è fattere se fai
0: e ma gira sa tutto su campidano
2: tutto de bruso a primo
0: canto, sulcis
2: de bruso sulcis in fondo de bru puro arriva tutto su vinza sa pizzo su alghero tattari dipende
0: è una cosa bella una cosa certo che ci feste più. Che ci vi aspetti a una superstar o arriva e vince in Italia, in cui pure vi sta andando a fare musica.
2: Non riuscivo, però in su tre tu adesso secondo tu in Sardegna e arriva a destra e mano.
0: Tenevo pazienza, ma vi ci ho chiesto se mi devo firmare, che c'è un amico mio che mi deve donare una bottiglia di 2 cottoni.

0: Ufficio poetico, come ti è questo conto?
1: Ufficio poetico, bello?
0: Eh certo che sono bello. Bello. Ci sto prendendo su catastu. Manca paragone.
1: Su traballo viera a regole i spensamentos de spipius a pizzus de su demma de su vesti. Via su viaggio, non su viaggiando.
0: Sì.
1: Un anno ci via su viaggio. De gusso ascoltamo su chi spipius un naranta pizzus de gusso. Benianta la gente come Andrea scrittorise. E du con tanta iscosasa is manus voi spiticus. E non su verso il contrario. I spiticus voi
0: poi manus. E poi a regolemmi tutto questa tutto questo su fuedo
1: a picchiamo su con i smollettina sa.
0: A tipo panno spray, tipo
1: panno da spray.
0: Da spray, proprio a me Elio Artemalli che sti su collega però minarare de non mingiu canne spray, potete cadere solo un long ma canne spray de non mingiu questo disgraziato. Ascolta due Andrea, quindi si partecipato di puro a questo traballo.
2: Deo sei un vagante, bando a tutta storia, bando...
0: Vagante. Vagamondo, vagamondo.
2: No, vagante, poi te deo sei batti, deo assozio, chi si a chi ne vagante?
0: Deo sei un parente, uno sciacco, un manno de cose.
2: Deo ha più imparato, e in cui si fa su sfumetto, su scrivere, poi te no, su sei un assozio, chi te ne già è 30 anni, so.
0: C'è.
2: E io sono in Buccao che ando in Denia 18.
0: E Sandro sono te di 48 anni su Picciocco. Vai c'è che
2: non so. Accanto in batti mandi da in giù 45.
0: 45, ti appaccio un tutresi, ti appaccio un tutresi. Ascoltava qua, e tu il libro su scritto là, si, questo traballo usa Sarragotto sul libro, su Andrea Serra.
1: No, su traballo adesso.
0: Su traballo mio è sta guidai e
1: no,
0: tocca a te.
1: No, zio Nendi, del suo traballo, del suo ufficio poetico, no. Ma ha ricordo del suo traballo in ospirale, come te maestro, ha provato un libro di gusto. Ha di conto su ghiappo B, su ghiappo B.
0: E ti ha detto lo esti, maestro in ospirale, no.
1: No, l'altalena.
0: Sazanzianedda.
1: Sazanzianedda.
0: Mi piace, mi do, ma sa che mi sono...
1: Ma poi ta edda, pia manna sartalena.
0: Sazanziano, ma non riusci, non ricordo. Non riusci come ti si nere, quando è pittica.
1: Pia manna a me.
0: C'è ti manna, oia. Oh, questa io però esti picchendo in me, non riuscio, te mi ma voglio torna a fermare un'altra volta, non riuscio, a me mi piace di stretto cruzzo, a me stretto su troppo lungo, mi piace la guidai a pelle, poi che manti strollo, cando, troppo all'estero, e poi mi voglio torna a fermare pa' cuoco, a me piace un altro, a me piace un altro pa' cuoco, si può riuscire?
2: Ma chi non si parte in aereo?
0: No, non c'è dopo, già l'ho preso.

0: là, bello questo bagudo, fragato su questo zuccattone. Ah, beh, non c'è di braccio, dai. No, questo mi sa che devo fare traballare un dommo. Ascoltai, ma osatro su, con tutta questa cosa che andai a biri, a girai, tu a girai cantendi e vinci a paricendi, e tu che portas a quarto Sant'Aleni in giro per la Sardegna. Ma questo movimento da improvvisatori, a parte Tonio Pani che s'allurauso, ma su movimento proprio sa gente che fraiga dai sfuetti su uno ha fatto esatto, come te sta andando?
1: Ma moi tra i giovani so, sicuramente su so rap è stessa cosa che spopola dei bruso, e non scio che sia da finse satti adesso improvvisare come te stetti a questa generazione nostra è una cosa mica da insabona come ti sei so narendo, però penso che ancora più che c'ha di tanti contest in Sardegna non scio perché altro in lingua sarda chi c'ha di calincuno chi poi te casa lingua sarda il spicciocchero dei moi non va che tu da ammazzi a te con da maniera insanto tocca da viri che punti bonza poi te improvvisare in italiano
2: Beh, certo. Poi vai in sardo, in sardo.
0: E secondo te com'è questa situazione?
2: Tenere ragione non va che c'è dove venendo. Sapere di cosa, che comunque se c'è un contest, però tutto in italiano. In sardo c'è poco cosa. Vuoi pure poi te su sardo e poi non si vuole dare bruso come una porta, fresa amico, e poi è una cosa che due tenisi in domo, più tanto imparare in domo, quasi nunca non due tenisi. Quindi già vai in musica in sardo è complicato. A dove vai freestyle? Penso che mai, quindi non uscivo, non sono meraviglioso.
0: Però potevo dire che de Trumas e rapper sardo sono diventati bessiosi e questa cosa vorrei ridonare, spera, i cesti.
2: Sì, cesti sono diventati picciocchetti che hanno diventato bastanti moi.
0: Poi Taddeo, mo so pensate che forse se questo nepotetto di 32 anni su chi tengo che ho dovuto giocare in su carioca, poi tu posso, ma questo è mano a mano, questo è 2 metri e mezzo, no, 2 metri e 10 di attare, è bello, bello picciocco, po' caricai...
1: Poi che passa da carioca a caricocca, carico la rosta a carica e crocca. Si carica e poi si crocca in destra.
0: Può carriare su furgoni, tu non usa a traballare questo picciocco.
1: Certo,
2: poi
1: si fa i sossus. Poi si fa i sossus.
0: E tu vai sicuri?
2: Certo, tutto sa di a palla sa macchina.
0: Non lo curro.
1: A Sarrocchi, com'è?
0: La vai picciocchetto caseo su casa ripeto. Ehi, là dalle picciocchetto su tutto su. Tutto a giubbottoni, si tutto con questa grappita.
1: È sul logo,
0: questo è il logo del hip hop rapper.
2: Bello.
0: Oh, ma ci davesi, mo che mi sono gustato. In un minuto andi bogai, uno è satru, un altro. Mi bra questa cosa, che satru si proprio muriconisi. Pigausu, su chi.

0: Stare più stare, sono attendere di entrare a mare. A me bracciare i cia tui, tarivari di. Non è cosa di bessere, guardare i dubori facce, ti muovi. Pensare spaziai, cagando dal rassierro. Toccare gli spaziai, incostare a rade mare. Cultura e depressioni, fresche di nodra ballo c'è. Disoccupazione in sati, rugo anche a mare. E mi scioro su vuoto, e candura in gubasca. In prazza mi ci ghetto, ghetto. E sterro in sare, una soffragiola. Piccio spazio zì, che si stare ai cibola. Oh!
1: La vai, Piccio!
2: Okay.
1: E dire una cosa. Cantai, mi vesi spantai, su furgoni ad accutto arrivai e picciocco su muoio tocca da pagare.
0: No, tocca, io che senti questo?
1: No, picciocco su muoio tocca da pagare. Pagare. Pica gusto, io tengo su boss. Poni su.
0: Su
1: ecco lui.
2: Ecco, no. Io posso pagare un'altra volta?
1: No,
2: devo pagare.
1: No, pagare, no, no, no.
2: Dai, si dova. No, è stato già.
0: Dai, si la faccia
2: fare. Si deve usare strina,
1: amore. No, no, no, a Deo si fa su pagare sempre i busti. Si guida musica pagata, malisonata.
2: Ecco, come che sono gli artisti, se lo capisco.
0: Certo, ma Deo strina non si deve su vai.
1: Tocca, bacia, ciò che è spazio ai sì, posso concerto. A Trusannus.
0: Devo
2: volare.
1: Ciao, ciao. Ah, e questo tavolo mi sono spassiato, moi andavo su che tengo questo botto di cotone che devo andare a fare tra belle due sindone. Ai, ci mi braccio.

0: Insomma, poi non penso sia d'opportuno, poi se usa canta a canta, canto tanto a mancare, anche uno scanto minutello e partiso. E non partesi, vos,
1: Zavara, sì? No, ma che andò mai?
0: Ascolta, chi doppia sta contai su conto probello che ti è capitato dei bini, scroccogliao, e ti sta contai. Fammi tu uno conto all'estero all'estero, dai, dai uno minutello, dai, dai, dai, ci, come invece di allo su stereo, mi conta su uno conto che ha si in aeroporto. Tu tensi?
1: Mo ci penso, poi ti accende uno, ma non dopo suonare, poi ti... Non dopo suonare, poi ti succede a mulleri mia.
0: E non fare ad un'altra città?
1: No, poi ti... Oh, debbi entrare. Un duscio ti avviare, ma che anche una cosa che... Da mussiata non si può...
0: Panere.
1: Da che barra spullinca in aeroporto.
0: bello questo conto, bello.
1: E tu, ma questo, però non è dei gusto sconto su, poi te esatto su, si da guantao su, Deo e Andrea, perché li utilizziamo.
0: Certo.
1: In altre.
0: Giusto, di tornare a contare il mio sconto su, vai, devo pubblicarmi il libro su. E tu, Andrea, pau, uno conto che chi del capitato di Bini e di Torrai Imperai, il libro su che hai scritto.
2: Rimperai mancai no de gusto su intendio su in stazioni questa dopo posto mancai in un fumetto però non in un libro e via da una storia di un zio ma via da contento che andò via da picciocchetto che ha votato uno professore con un apparecchio acustico e io intendo
0: sudro uno che viene
2: no sudro però intendiamo male
0: sudrancio.
2: Io antenghizzavo a fuedai sempre per usavello.
1: Usavello inch.
2: E gusto aziada s'apparecchio. Fin a quando gusto andavo a di fai più disegno a suo professore. Si arrende a di più. La dappu spacciai ci dappu finito tutto. E gusto ha fatto usato. Finza a sa bovida.
0: Bello. Ci mi piace, ci devo questo sconto su chi mi fare, devo mi giusto rimperare, potrei giusto raccontare, potrei cannoso, di suo stare blu, si piace a chi ne lomperi, non scetti a scroccogliare. Che dio. Oh, ci sei, se usa canta i lomperi, posato, se si avarrà su...

0: contento de su viaggio, de su viaggio, sì, sta separato.
1: No, no, ma questo andava bene, ma bieso su ghiacattaso.
2: Mi piace questa musica, ma si vuole bella musica.
0: Se vuoi stare in blues, no, se tenevo su una playlist che sti proprio degalitari, no? Da, cioè, devo, non è che da succedere delle canzoni, si fa su battiti e da, mi da sconcordo, esatto. So. Perché chi vesti per me, ma ascolta sempre le proprie canzoni, devo su, perché.
1: Itta.
0: Mi vesti un gusto antico, so. E su Sanremo di questo anno, oh, suo, sì, mi aveva sentito tutto ricchi e poveri, tutto questo scalzo. E Gialisse, se l'avete tendito sui torrenti,
1: mancai torrenti.
0: Donne hanno accadente e non torrenta mai. Perciò, questo, devo muovere, no, partenza e arrivi, onde che devo andare?
2: Non sto andando agli arrivi, dai.
0: Andai agli arrivi? E insomma, c'è a pizzo, oh, in noi esti kiss and go, poi non parcheggiare, se dobbiamo andare a Basireto, all'estero all'estero, ahi ci non pago su parcheggio, vado a casa, sono pronto, su devo, se partito fresce, perciò, questo, mi ha messo di più.
1: Donano Basireddo?
0: No, pagai, dopo si pagai.
3: Pagai?
1: Pagai.
0: È a pagamento.
1: No.
2: No, sono su Zerreo agenzia, sono in una caffè ad otto pagato.
1: Andrà a pagare il suo caffè pure,
0: comprendo. Ci ripongo del buccia, che andiamo a andare c'è tutto. Ah, Andrea Serra, è stato un piacere, Deo spero che il prossimo ascolto su ci avessi questo burdo e su Stanley Blues. Andrea Pao, con fustei pure, è stato un grande piacere.
2: Grazie Serra.
0: Signor Rosso, sei usato rapidi, lasciai una recensione in su Postali Blues. Come ti sei sagattato su, e Deo spero che si sia sagattato su bene. A Savrosso.
1: Su Basile tu si tu donas.
0: E tocca si donas. Ah, e ci mi piace.
2: Ah, bello di arrivo su però,
0: dai, oh, mio, do belle persone, sai? Insomma, questo su maestro ha fatto su maestro in sospirare. Ma bella cosa, questa cosa, io su conta intendi di storia dei bicciocchetti di più su mancare venta in cui farendo, insomma, andare a fare visita e su microcittemi, a volte sa punti visita sa tostarazza, sa, però bella cosa, bacica, canto cosa saresti bio e connoto, e cudatro puro, cudatro chine vaganti, a contare storie, a scrivere libri su, e conto se conti cedo su. Sono scoffao a fare un traballo di aici, se io scoffao, canto cosa da imparare, canto cosa da conosci. Ma deve scrivere un libro di oro, Postali Blues, e sconto su in sa macchina, e sconto su conticello su de 631. Conticello de 631, con metti gusto che non tira freccia. Ecco, che insomma dobbiamo deve fare senza fuori di un mouse, ma insomma non fare. Conticello de 631. Però a me. E beh, bene di mia sonnichera, e uno che quando deve guidare questa sonnichera non da tenni. Mi frimo poco poco, lo faccio sempre, mi frimo sempre qui qua a piazzola, non dice sto a matta che fare che di ombra, e mi do i passi. Tocca che al suo prossimo viaggio mi lo faccio, quando mi sono passato, tocca a me.
4: Eis ascoltau Postali Blues, un programma di Paolo Carboni, con sa produzione di RTS Radio Televisione Sarda. A incuru di Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Registrazioni di audio Antonio De Ida. Fonicu Giovanni Carlini Pol Live Studio. Sound design, mix audio e musica sa Antonio De Ida. Produzioni in Savaidura, Teatro Impossibile. Organizzazioni generali Lucrezia De Gortes e Maria Elena Garau. Postali Blues è registrato in su studio de Terra de Punta SRL. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. In sa puntata de oi è usu ciacciarau con Antonello Pugeddu, mellusu connottu gumenti Reverendo Jones, Marco Angius, Andrea Serra, Andrea Pau. Torrausu grazias a Terra de Punta SRL e a Sozio Babel. Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa Regioi Autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei de sa Regioi 22 de su 2018.

0: Questa è Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
9: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
8: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un musicista che ha fatto degli estremi il suo stile di vita. Un'icona anticonformista, che oggi ha dettato i dogmi del famosissimo detto sesso, droga e rock and roll. Il suo stile di vita ha terminato molto tragicamente. Il suo modo di comportarsi sia sul palco che fuori, e persino il suo abbigliamento, lo hanno reso una delle figure centrali della cultura punk. Stiamo parlando di Sid Vicious.

Sid Vicious, pseudonimo di John Simon Ricci, nacque a Londra il 10 maggio del 1957. Era figlio di John Ricci, guardia a Buckingham Palace e suonatore semiprofessionista di trombone nella scena jazz di Londra. La madre invece era Anne MacDonald. Anne era tossicodipendente e Sid iniziò ben presto a girare per Londra e idolatrare star del glam rock come David Bowie e Roxy Music. Nel 1965 Anne sposa Christopher Beverly, dal quale John adotta il cognome diventando John Simon Beverly. Nel 1975 John conosce John Lydon, futuro cantante dei Sex Pistols, che gli diede il nome d'arte con cui divenne famoso a causa del criceto che Vicious possedeva e che Lydon considerava malvagio. In quel periodo iniziò a frequentare la nascente scena punk di Londra, inventando secondo alcuni il pogo e rendendosi protagonista di alcuni incidenti durante i concerti. Fino al 1977 la sua carriera musicale si limitò a una serata come batterista dei Siouxsie and the Banshees, ma in quello stesso anno, in corrispondenza dall'uscita di Glenn Matlock dai Pistols, Vicious venne fatto entrare nella band dall'amico Lydon. Sid all'epoca non sapeva suonare il basso, ma Lydon confidava che avrebbe imparato in fretta e contava sul suo aspetto, che ben si adattava ai mass media. Agli inizi del 1977, in occasione di un concerto degli Heartbreakers, giunse a Londra con una groupie della band, Nancy Spungen. Nonostante i tentativi di Lydon di tenere Vicious lontano da Nancy, nota eroinomane, i due si piacquero subito e il bassista iniziò a fare uso di eroina.

Nel periodo successivo, Visuals cominciò a imparare a suonare il basso, ma le sessioni di registrazione di Nevermind the Bollocks si presentò quasi sempre troppo ubriaco per suonare. Infatti registrò soltanto i primi due pezzi dell'album, Holidays in the Sun e Bodies, mentre per le altre canzoni venne sostituito da Matlock, rientrando nel gruppo come session man. Nei mesi successivi gli amici provarono a separarlo da Nancy dall'uso di eroina, ma senza risultato. Nel 78 i Pistols fecero il loro primo tour negli Stati Uniti, durante il quale Vicious mostrò comportamenti masochisti sul palco e insultò più volte la folla. Due giorni dopo l'ultimo concerto dei Pistols, Vicious ebbe la sua prima overdose da eroina e tre giorni più tardi, durante un volo aereo verso New York, cadde in un coma causato sempre dalla droga. Tornato in patria, Vicious ruppe definitivamente con Lydon, che aveva nuovamente tentato di separarlo da Nancy, e poi si trasferì per un breve tempo a Parigi, dove partecipò alle riprese del film sui Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle, per il quale registrò una cover di My Way e di alcune canzoni di Eddie Cochran. Nell'agosto del 78, Vicious si trasferì a New York con Nancy e si esibì in un concerto d'addio con una backing band chiamata The Vicious White Kids, composta da Steve New, Glenn Matlock e Red Scabies. In seguito formò gli Idols, gruppo della breve vita con Barry Jones, Steve Dior, Arthur Kay e Jerry Nolan. L'unico album pubblicato dalla band, Sid Sings, composto esclusivamente da cover dei singoli My Way e Something Else, uscì nel 1979.

15 ottobre del 1978, Vicious trovò Nancy morta sul pavimento del bagno della loro stanza all'Hotel Chelsea di Manhattan. Aveva subito una coltellata all'addome e sembrava aver sanguinato a morte. Il coltello usato era stato acquistato da Vicious sulla 42esima strada ed era identico a un coltello da Flip 007 dato dal cantante Didi Ramones al cantante punk rock Steve Bators of the Dead Boys. Secondo l'allora moglie di Ramon, Vera King Ramon, Vicious aveva comprato il coltello dopo aver visto Bators. Il bassista è stato arrestato e accusato dell'omicidio di Nancy Spungen. Disse che aveva combattuto quella notte, ma aveva dato versioni contrastanti di ciò che accadde dopo, dicendo: l'ho pugnalata, ma non ho mai avuto intenzione di ucciderla. Poi ha detto che non ricordava, e a un certo punto, durante il litigio, Spungen era caduta sul coltello. 10 giorni dopo la morte di Spungen, Vicious tentò il suicidio tagliandosi il polso con una lampadina rotta. Fu ricoverato all'ospedale Bellevue, dove cercò anche di suicidarsi saltando da una finestra urlando: voglio stare con la mia Nancy, ma fu ritirato dal personale dell'ospedale. In un'intervista del novembre del 1978, disse che la morte di Nancy era destinata ad accadere e che Nancy ha sempre detto che sarebbe morta prima di compiere 21 anni. Verso la fine dell'intervista gli è stato chiesto se si stesse divertendo. In risposta ha chiesto all'intervistatore se stesse scherzando, aggiungendo che gli sarebbe piaciuto essere sottoterra. Vicious fu inoltre accusato di aggressione dopo aver attaccato Todd Smith durante un concerto di Skaffish all'Array, una discoteca di New York. Vicious fu arrestato il 9 dicembre del 1978 e mandato nella prigione di Rikers Island per 55 giorni. Fu rilasciato su cauzione il 1 febbraio del 1979, inizialmente fissata a $50,000, ma ridotta dopo udienze in tribunale e trattative con il suo avvocato. John Lydon disse che Mick Jagger pagò per l'avvocato di Vicious, lodando Jagger per non aver mai cercato pubblicità per questo.

Il 1 febbraio del 1979 Ficius assunse nuovamente dell'eroina. Sopravvisse alla prima overdose grazie all'intervento della nuova fidanzata Michelle Robinson, per poi farsi altre dosi. Successivamente si addormentò e venne trovato morto il mattino seguente. Il 7 febbraio 1979, al termine di una cerimonia funebre, la madre di Ficius decise di far cremare il figlio. Esistono due versioni riguardo al destino delle ceneri. Una afferma che vennero sparse sulla tomba della Spangen. Un'altra, invece, che le ceneri di Sid tornarono in Inghilterra ma l'urna si ruppe non appena sbarcata all'aeroporto di Heathrow, spargendosi per i locali. Nel 2006 Vicious, insieme ai quattro membri originali di Sex Pistols, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, anche se la band ha rifiutato di partecipare.

I Sex Pistols emersero come risposta ai generi musicali eccessivi, come il rock progressivo e le produzioni pop della metà degli anni 70. Il gruppo creò molte controversie durante la sua breve carriera, attirando varie controversie in Gran Bretagna, le quali ebbero la precedenza sulla loro musica. I loro show e i loro tour erano ripetutamente ostacolati dalle autorità, e le loro apparizioni pubbliche spesso finivano disastrosamente. Il singolo del 1977, God Save the Queen, pubblicato appositamente durante il giubileo d'argento della regina d'Inghilterra, fu considerato un attacco alla monarchia e al nazionalismo degli inglesi. Johnny Rotten lasciò il gruppo nel 1978, durante un turbolento tour negli Stati Uniti. Il trio rimasto continuò fino alla fine dell'anno, ma si sciolse all'inizio del 79. Con Lydon il gruppo organizzò un concerto nel 96 per il Filthy Lucre Tour, senza Sid Vicious, morto di overdose nel 79 a soli 21 anni. Vicious entrò nel gruppo dopo i concerti al Paradise, che furono gli ultimi con Matlock, il quale lasciò il gruppo nel febbraio del 77. Secondo alcuni, il musicista venne cacciato perché gli piacevano i Beatles, ma Jones in seguito dichiarò che la vera ragione era che Matlock non riusciva a entrare nello spirito di gruppo, era troppo un bravo ragazzo e che si lavava sempre i piedi. Matlock disse successivamente che uscì volontariamente, soprattutto a causa dei rapporti sempre più tesi tra lui e Rotten. Venne poi rimpiazzato da un amico di Rotten, che si dichiarava il primo fan dei Sex Pistols. Quel ragazzo era Sid Vicious, precedentemente batterista dei Siouxsie and Banshees e dei Flowers of Romance. McLaren accettò Vicious come membro per il suo look e la sua attitudine punk, non badando alle sue limitate capacità da musicista. McLaren aggiunse anche: quando Sid entrò nel gruppo non sapeva suonare il basso, ma con il suo comportamento pazzoide si inserì perfettamente nella struttura della band. Era il cavaliere nella sua brillante armatura e dal pugno potente. Lydon successivamente dichiarò: la prima prova con Sid al basso fu infernale. Tutti dicevano che aveva il look. Sid ci provò veramente, ma non sapeva suonare. Sid Vicious debuttò con i Sex Pistols allo Screen on the Green a Londra il 3 aprile del 1977. Anni dopo McLaren dichiarò che la manager, Vivian Westwood, gli avrebbe detto di far entrare il ragazzo chiamato John. Quando Johnny Rotten entrò nel gruppo, Vivian affermò che McLaren aveva preso il John sbagliato. Lei in realtà si riferiva a John Simon Ritchie, dopo conosciuto come Sid Vicious. Secondo questa versione, il progetto originale prevedeva di reclutare Sid come cantante e non Rotten, dato che era Vicious a suscitare l'interesse di Vivian, la quale ebbe l'opportunità di vederlo nella band solo dopo la partenza di Matlock.

Sex Pistols videro tanti documentari dedicati alla loro attività, ma nell'86, sotto la regia di Alex Cox, venne pubblicata la pellicola Sid & Nancy, che parla di Sid Vicious e della compagna Nancy. Sid è il secondo bassista dei Sex Pistols, famosa band londinese che diede i natali al punk britannico. Proprio nella capitale inglese Sid incontra Nancy Spungen, una groupie di Philadelphia inizialmente interessata a Johnny Rotten, che la presentò all'amico. Il film inizia con l'arresto di Sid dopo che ha chiamato la polizia in seguito al ritrovamento del corpo di Nancy nel bagno della sua camera. All'interrogatorio inizia a raccontare gli eventi precedenti. Vicious inizialmente conosce Nancy a casa di una loro amica a Londra. Lei si trova nel Regno Unito proprio per i concerti dei Sex Pistols e subito ci prova con Rotten. La stessa sera i Sex Pistols suonano in un locale e dopo il concerto Nancy si infila sotto le coperte con Rotten, che se ne va perché la ritiene un'americana drogata e di facili costumi. Prova lo stesso approccio con Sid, che si gira dall'altro lato e si addormenta. Il giorno dopo i membri del gruppo si trovano in un pub e Sid incontra Nancy in preda a una crisi isterica. Giunta al pub in compagnia di un altro ragazzo, viene scaricata in malo modo e lei si precipita fuori dal locale piangendo. Aveva infatti dato 50 sterline all'altro ragazzo che si rifiuta di restituire la somma. Pertanto Sid si offre di darle tutti i suoi soldi in cambio di un po' di roba e le promette di aspettarle in quello stesso pub. La ragazza prende e fa più ritorno e Sid aspetta sotto la pioggia inutilmente. Alcuni giorni dopo, mentre Sid in giro con Wally Nightingale ritrova la borsa di Nancy in mezzo a una strada, la ragazza esce da un palazzo e inveisce contro i due. Nancy era stata mandata infatti a ritirare dell'eroina in quella strada, ma all'arrivo una pattuglia la stava aspettando e così ripartì scaricando la borsa. I tre decidono quindi di andare a casa di Wally. È la prima volta che Sid si fa di eroina e infatti subito dopo vomita, ma quella stessa sera nasce l'amore tra lui e Nancy. La dipendenza diventa sempre più un ostacolo tra Sid e il resto dei Pistols, specie con il suo grande amico Johnny, che non ha mai visto di buon occhio Nancy, conoscendone la fama. E dopo una tournée negli Stati Uniti, la band si scioglie e i due innamorati si trasferiscono a New York. Durante la tournée, Sid infatti si esibisce sempre fatto, malconcio per le botte e i tagli autoinflitti ed è di pessimo umore perché il resto del gruppo ha vietato a Nancy di partecipare al viaggio. Nonostante Sid, grazie anche all'aiuto di Nancy, formi un nuovo gruppo e continui a suonare, la dipendenza si fa sempre più forte e allora decide di uscirne. Nancy, tuttavia, non crede alle sue parole e nei concitanti attimi che seguono, Sid la pugnala con un coltello comprato poche ore prima. Nancy, che aveva manifestato la volontà di morire già diverse volte, muore dissanguata la mattina seguente, mentre Sid se ne andrà per un'overdose poco dopo di lei. La madre di Vicious, Ann Beverly, inizialmente cercò di bloccare il film, ma dopo essersi incontrata con il regista Alex Cox, decise di acconsentire aiutando la produzione. Alcuni personaggi di contorno sono di pura fantasia, inventati per esigenze di sceneggiatura. Il film comunque dà per scontata la tesi che sia stato proprio Vicious ad uccidere la Spungen, ma la scena dell'accoltellamento è basata solamente su congetture e su una ricostruzione ipotetica dei fatti. Cox disse infatti al New Musical Express di non aver voluto girare un film strettamente biografico sulla storia reale, bensì una dichiarazione con le droghe che mostrasse la degradazione causata dalle stesse. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica punk. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.

0: di oggi. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Coloro che non si adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Ah, cambia la tua musica. Unica Radio.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta.

0: Musica Radio, la città che cambia.
1: Musica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
3: Per noi per primi.
2: Yeah, sulle mani, raga!
3: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
7: Unica Radio, emozione unica.
8: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

notte di luna. Lei mi ha detto ti giuro, non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flex

0: ce l'ho con me. Sono pronto ad andare, mi basta un perché. Tolleranza si alza, non mi basta un back. Arrivo al B&B e poi fumo dal back. Arrivo in B&B e poi fumo dal back.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della Regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
5: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
8: Cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: semplicemente
1: unica,
0: unica,
1: unica
0: radio, app.

Unica Radio. Coming up next is DL Downer with Sugar Boom Boom. Sugar Boom Boom. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Sugar Boom.

0: honest man.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: Già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
8: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

Benvenuto ad un'esclusiva experience di vacation riservata solo a rapper, / fashion blogger, / influencer, / gente che è andata almeno una volta in televisione. Il suo relax instagrammabile è la nostra soddisfazione.

La città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
9: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: I'm like some

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Non sto guardando io!
6: Stiamo arrivando! Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
8: Sì, adesso arriviamo, sì.
9: Che fai, rispondi tu?
10: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
11: Oh ragazzi, guardate questo video.
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
16: Siamo la città che cambia.
17: Unica Radio.
16: Unica Radio.

La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.